Sei Tiro Mancino, l'alba di domani qui su Radio Selene. Come state? Non so se vi ricordate di qualche settimana fa, qualche giorno fa, abbiamo parlato di un video diventato virale. Che cosa rappresentava? Uno striscione esposto su un'auto, sull'auto del papà, del piccolo Francesco, un bimbo di 9 anni che ha vinto finalmente la sua battaglia con il tumore. Lo striscione recitava: fine chemio, ho vinto io. Quindi poi c'è stata questa festa collettiva nel paese di Torre Santa Susanna, tutti che suonavano il clacson, una vittoria da festeggiare. Domenica pomeriggio Francesco è sceso in campo con questa squadra di promozione pugliese, la Virtus Erchie, che gioca a Torre Santa Susanna. La partita in programma era quella contro il Mesagne, che però è saltata perché la squadra del Mesagne è in crisi, i rimborsi spesa dei giocatori sono mancanti e quindi non si sono presentati. Se ne sono presentati due, quindi la partita è stata annullata e la Virtus Erchie ha vinto a tavolino. Però la partita è stata molto più bella di come sarebbe potuta andare, grazie anche all'accoglienza della squadra della Virtus Erchie per Francesco. I giocatori hanno giocato con lui, in campo è entrato un pupazzo gigante di Hulk che l'ha accompagnato in campo. Quindi alla fine della partita non giocata non importava niente a nessuno, alla fine si è giocata la partita più bella.

visitatori, nonostante i 2,3 milioni di pernottamenti nel 2025 a Bari, c'è il rischio che il turista abbia un basso impatto sull'economia della città. È molto concreto questo rischio. Per cui nei ristoranti, nelle trattorie, capita di trovare spesso tavoli da 3 o più persone che si accontentano di ordinare un singolo piatto e dividerlo e magari fare la stessa cosa anche con le bevande. Chiaramente su tutto questo influisce il fattore dei prezzi. Ad esempio, i piatti tipici più richiesti raggiungono cifre che sono dai 14 euro ai 18 euro per spaghetti all'assassina, le orecchiette con le cime di rapa, si sale fino addirittura a 20 euro per fave e cicorie, che doveva essere, cioè in teoria da buon pugliese, è un piatto della tradizione contadina, fave e cicorie, uno pensa al contadino e pensa a quello. Ecco, io volevo un po' chiedervi, no? Non so se vi siete trovati in situazioni del genere a Bari, a Lecce, a Taranto, lasciando poi perdere per esempio Ostuni, le parti un po' della nostra Puglia un po' più turistiche. Voi che ne pensate di questo cambiamento, di questi prezzi che stanno letteralmente impazzendo? Se volete 347 72 72 274.

Questa di Franco Battiato è una delle cover più belle di questa Insieme a te, non ci sto più, la sua versione del 2002. Siete su Radio Serena e prima si parlava di questi ristoratori baresi contro i turisti, i visitatori, perché a tavola dividono le portate per spendere meno, però dicevamo anche che i prezzi sono molto lievitati per dei piatti che prima non costavano così tanto. Franco da Modugno scrive: ormai i prezzi del cibo e non solo sono sfuggiti di mano, pagare 20 euro in un'osteria un piatto di fave e cicorie è un'esagerazione. È aumentato, la risposta che ti possono dare sempre è quella: è aumentato un po' tutto, poi alcuni fanno il loro, vabbè, non entriamo o meglio non entro io così tanto nella questione, nella polemica, anche perché non ce n'è bisogno, perché ognuno deve tirare la coperta dove vuole, dove può. Subito dall'Inghilterra, Lola Young, questa è la sua Messy.

Siamo andati nel 1989 per recuperare questa perla dei Roxette, The Look, qui su Radio Selene. Torniamo al 2026, anche se dobbiamo tornare un attimo di nuovo indietro a 50 anni fa, perché si creava questa band nella loro scuola. Hanno deciso di farsi chiamare U2. Tornano con il loro 16° album, anticipato anche da questa canzone. Il silenzio può essere tante cose. U2, Silenzio.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Tra pochissimo faremo un salto indietro nel passato con una canzone stupenda. Prima però rimaniamo in questo 2026, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari e poi Benson Boone con la sua Man in Me.

Di Show Me Love, siete su Radio Selena. Adesso ascoltiamo una canzone che è stata altrettanto una cover dei The Platters del 1955, la ripresa nel 1987 Freddie Mercury, una canzone che parla del dolore per la fine di un amore e di quella tendenza a nascondere la propria sofferenza dietro a una maschera, alle volte lo facciamo un po' tutti, di allegria e finzione. Lui l'ha voluta riproporre perché ha ammesso che quella canzone rispecchiava proprio la sua vita. Quindi 1987, Freddie Mercury con la sua versione meravigliosa di The Great Pretender.

Freddie Mercury è sempre Freddie Mercury, la sua versione di The Great Pretender. Buon pomeriggio, pochi secondi alle 18.

0: Radio Selene.
1: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo di quel momento in cui magari vogliamo andare a provare un locale, un bar che tanto ci piacerebbe provare, ma c'è tanta coda. Come ci comportiamo? Ne parliamo tra poco. Subito Bruno Mars, On My Soul, e poi Will Smith, Getting Jiggy With It.

quando ancora Will Smith faceva il rapper, 1997, Getting Jiggy With It. Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Serena, abbiamo appena aperto la nostra seconda ora e voglio chiacchierare un po' insieme a voi e confrontarmi con voi di un tema molto spinoso, soprattutto nelle città magari un po' più grandi, ma non solo. In Puglia ci sono tanti posti come quelli per cui di cui vi sto per parlare, che magari sarà capitato anche a voi di ritrovarvi. Magari volete andare a provare un posto anche molto bello, molto, sapete che si mangia bene o siete curiosi di provarlo, ma alla fila trovate la fila, trovate la coda, magari anche 5, 10, 15, 20 minuti, capita purtroppo, di coda per andare a provare un posto che vi piace. Per esempio, vi parlo della mia situazione, essendo un grande appassionato di dolci, mi capita ogni tanto di voler andare a provare dei posti e di trovare la coda. E in quel caso cosa fai? Ti fermi? Oppure rinunci, perché dici, ma chi me lo fa fare a me di fare 10 minuti, anche solo 5 minuti di coda? Io voglio entrare in un bar, sedermi in un locale, sedermi, fare la mia colazione, il mio aperitivo, quello che è, e tornarmene e andare via. Ecco, quindi, siccome ormai per entrare nei locali, nei bar un po' più gettonati, bisogna mettersi in fila, secondo voi ne vale davvero la pena aspettare tanto per un posto di moda, oppure la fila vi fa passare completamente la voglia? Diteci la vostra, come al solito, tramite messaggio scritto, nota vocale al 347 7.

Cremont, Serena Brancale, i The Colors qui su Radio Selene. Stiamo chiacchierando del fatto, vi ho chiesto un po', vale davvero la pena aspettare tanto magari per fare la coda in un posto che va di moda, oppure questa fila vi fa passare completamente la voglia? C'è Vincenzo che mi dice vale se sei interessato. Sì, può essere anche quello, nel senso, se tu sai, magari lo hai già visto attraverso, che ne so, i social o il passaparola, che quel posto può essere di tuo gradimento, la coda magari la puoi fare. Potrebbe essere una visione. Stella invece da Ostuni mi dice: secondo me da noi i turisti hanno voglia di mettersi in coda per mangiare, noi del posto invece no. Ecco, è proprio questo. Magari noi nelle nostre città non abbiamo questa voglia di metterci ad aspettare per una cosa che magari rispetto a qualche anno fa non avevamo, cioè la coda già basta la coda del supermercato. Insomma, se avete voglia anche un po' di scatenarvi, perché magari voi dite io ho bisogno di andare in quel posto, quindi faccio la coda. 347 7272 274.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

c'era anche Sade in questo nostro pomeriggio su Radio Selene, The Sweetest Taboo. Si parlava di code, locali, bar, alcuni dicono ma chi me l'ha fatto fare? Tipo Antonio da Bari, no? Mi dice che chi me l'ha fatto fare? Mi scrive, guarda, io dopo mezz'ora di fila già comincio a chiedermi chi me l'ha fatto fare. Quindi lui è del, diciamo, della parrocchia del no. Lo comprendo. Antonio, ti capisco. Invece c'è Francesca da Lecce che mi dice: io invece lo ammetto, qualche fila la faccio. Se è un posto di cui parlano tutti, sono curiosa di provarlo, posso pure aspettare. Certo, se vedo una fila chilometrica, ci penso due volte. Ma torniamo sempre lì. Se ci conviene, quanto ci interessa questo posto, alla fine è sempre quello. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Adesso c'è Mari Froesch.

Francesco Sarcina delle Vibrazioni dal 2004 qui su Radio Selene. Mettiamo una canzone nuova che unisce due generazioni molto diverse. Da una parte Biagio Antonacci, cantautore storico, dall'altra Seif, una delle nuove leve della canzone rap, ma non solo, ligure. Due generazioni che si sono incontrate a Bologna prima di Sanremo e si sono trovate, trovando anche delle vicinanze in un canto collettivo, come in questa canzone nuova che ascoltiamo qui su Radio Selene, si chiama Spirituale.

0: abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
3: Siamo noi, siamo noi, siamo noi, la colonna sonora della vostra giornata, a darvi il buongiorno, ad aprire le danze. C'è stata la nostra Maria Rita Minoia che è stata con voi in questo 29 settembre, seduto in quel... lo so che l'ha suonata Maria Rita, lo so, Lucio Battisti, canzone indimenticabile. E allora, cari miei, in questo 29 settembre cosa avete di bello da raccontare? No, dico questo perché poi ovviamente ci sarete anche voi al 347-7272-274 con il vostro buongiorno, i vostri messaggi. Avete da raccontarci qualcosa? Noi siamo qui. Come sempre c'è proprio questo cambio e scambio di energia, quindi benvenuti su Radio Selene. Grazie per essere dei nostri oggi, ma anche domani. Noi saremo insieme dalle 10 alle 13. Saluto e ringrazio Silvio Tempesta e si parte subito. E come sempre si parte veramente alla grande.
1: Questa è

E allora, potevamo iniziare meglio? Forse sì, forse no, ma di sicuro Dire Straits, basta il nome. Buongiorno. Un minuto dopo le 10.

e con Choosing Texas qui su Radio Selene. E noi qui iniziamo le nostre tre ore insieme. Oh, attenzione, perché tra poco parleremo di avanzi di cucina e di ricette geniali. Quindi mi raccomando, pensate, datevi da fare, ma subito pinguini tattici nucleari.

You're beautiful, James Blunt, la nostra musica qui su Radio Selene. Allora, ascoltatemi bene, perché oggi 29 settembre è la giornata internazionale contro lo spreco alimentare e finalmente partiamo da una buona notizia: in Italia stiamo migliorando, perché siamo scesi sotto la soglia dei 500 grammi di cibo buttato a persona ogni settimana, esattamente 493,7 grammi, con una diminuzione di oltre l'11% rispetto a un anno fa. Certo, lo so, possiamo fare ancora molto, ma forse stiamo riscoprendo una cosa che le nostre mamme, le nostre nonne sapevano benissimo. Quante volte le vostre mamme, le vostre nonne vi hanno detto: oh, mi raccomando, in cucina non si butta niente, il pane è diventato duro, si recupera, è avanzata la pasta, domani si trasforma, verdure in frigorifero, bene, via con frittata, polpette, ripieno, ci si inventa qualcosa, la creatività in cucina, che meraviglia. E diciamocelo, no? Perché qualche volta i piatti nati per recuperare gli avanzi sono diventati persino più buoni del piatto originale, cioè la pasta fatta in casa con il sugo riscaldata l'indomani, mamma mia, è come se me lo ricordo, che bontà. E allora oggi apriamo ufficialmente il ricettario antispreco di voi, cari amici che ci state ascoltando, perché voglio sapere qual è quel piatto buonissimo che a casa vostra nasce proprio dagli avanzi, e soprattutto a casa vostra cos'è che non si butta mai, ma proprio mai. Voglio sentirvi, forza, i vostri messaggi.

oggi date spazio alla vostra fantasia, alla vostra creatività in cucina, perché voglio sapere a casa vostra quel cibo che non si butta mai e magari quella ricetta geniale che fate con gli avanzi. Saluto Maria da Lecce. Cioè, a casa mia il pane non si butta mai. Quando diventa duro facciamo le polpette di pane con formaggio, prezzemolo e poi nel sugo. C'è altro che avanzi, i miei figli aspettano proprio che il pane diventi vecchio. Come no, le polpette con il pane raffermo, io ricordo la mia mamma.

0: dopo il Big Bang, Jovanotti qui su Radio Selene. Che spettacolo prendere gli avanzi e farne delle ricette geniali, buonissime. Allora voglio salutare Nicola, anzi Nicola di Bari. Dice: la pasta avanzata, Ilia, frittata di pasta il giorno dopo. Anzi, vi dirò, certe volte ne cucino apposta un po' di più perché so già che fine deve fare. Buona. Saluto anche Antonella da Brindisi. Allora dice: mamma con il pane raffermo faceva la focaccia di pomodoro, no, la focaccia di pane, scusate, quindi pomodorini, origano, olive e olio buono. Noi pensavamo fosse una ricetta speciale, solo da grande ho capito che era nata per non buttare niente. Il pane non si butta, lo dice anche Pierpaolo, sentite.
1: Buongiorno Ilia, sicuramente. Ciao. il pane non si butta mai,
0: certo.
1: Il pane di Gesù.
0: Vero.
1: Col pane raffermo si fa il pan grattato, si fanno le polpette, si fanno le frittate, le melanzane ripiene, non si butta mai.
0: A quest'ora parlare di cibo, sono d'accordo, però dai, continuate con i vostri messaggi, con le vostre note vocali al 347-7272-274, mentre noi vi accompagniamo con la nostra

città. Cosa succede invece qui su Radio Selene? Succede che è arrivato il momento di ascoltare una bella novità e partiamo con Cesare Cremonini, che riparte come se fosse un esordiente, perché dopo oltre 25 anni di carriera lui ha detto di sentire l'emozione di un nuovo inizio. Uno, perché il 23 di ottobre arriverà Amateur, un album registrato a Londra, interamente suonato senza intelligenza artificiale. Lui è voluto proprio sottolineare questa particolarità. Intanto il suo nuovo tour continua ad aggiungere date. Pensate che nella sua Bologna è arrivato a ben 7 concerti all'Unipol Arena, quasi tutti sold out. Il nuovo capitolo è già iniziato, c'è questo suo nuovo singolo che annuncia proprio l'uscita di questo suo nuovo album, che oggi è novità qui su Radio Selene con Paparazzi, Cesare Cremonini. Come

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questa sono io, buongiorno da Ilia D'Arpa, quest'oggi in vostra compagnia fino alle 13, quindi ancora una volta benvenuti e grazie. Grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene. In arrivo Elisa, subito Post Malone.

antica arte giapponese che consiste proprio nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture. La cosa meravigliosa è la filosofia che c'è dietro, perché la crepa non viene nascosta, viene valorizzata, quindi l'oggetto non torna identico a prima ma diventa qualcosa di nuovo, unico, e la sua storia resta visibile. Perché dico tutto questo? Perché in queste ore diverse testate stanno riportando un'indiscrezione. Sembra che Alisa e suo marito Andrea si stanno separando. Vabbè, ci sono amori che nascono e amori che finiscono, può essere. Però loro lo stanno facendo sempre con molta discrezione. Attenzione, la notizia ancora non è ufficiale, nessuno dei due ha dato conferma, però insomma sembra che erano in tantissimi già a saperlo. Viva l'amore comunque sempre.

Adesso ho capito anche il perché di questa canzone di Elisa. Il kintsugi, che cos'è? È una

90, 1976, uno dei gruppi più amati in assoluto erano gli ABBA con Dancing Queen. Pochi secondi alle 11.

0: Radio Seleni.
1: Entriamo così in questa che è la nostra terza e ultima ora insieme di questo martedì 29 di settembre. Ancora tante notizie da trattare, ma la nostra musica continua con i Coldplay.

Electric Light Orchestra su Radio Selene. Adesso parliamo un po' del nostro territorio, parliamo della Puglia, parliamo del nostro mare, delle nostre spiagge. Non lo so, avete presente quel lido dove andate magari, che ne so, da 20-30 anni, quello dove il gestore ormai vi conosce, sa quale ombrellone preferite, magari ogni volta che andate vi dice solito posto? Ecco, in futuro alcuni dei nostri lidi storici potrebbero avere un volto completamente diverso. C'è un quotidiano pugliese che racconta che la Puglia, la nostra Puglia, è entrata nel mirino di grandi società immobiliari, anche di fondi arabi interessati alle gare per le concessioni balneari. Attenzione, però, non significa che qualcuno venga a comprarsi il mare, perché le spiagge restano demanio pubblico. Qui parliamo della gestione degli stabilimenti attraverso concessioni. Ebbene, secondo l'articolo ci sarebbero società che guardano non soltanto alla Puglia ma a tutta l'Italia, proprio con l'idea di creare vere e proprie catene di lidi, un po' come accade già con alberghi e resort. E qui nasce la questione interessante: da una parte grandi investimenti che potrebbero significare strutture rinnovate, più servizi e magari nuove opportunità, dall'altra però c'è il timore che un lido storico perda quella dimensione familiare, quell'identità che la lega proprio al nostro territorio, tanto che, sempre secondo questo quotidiano, alcuni comuni stanno valutando regole nei bandi proprio per evitare un'eccessiva concentrazione delle concessioni nelle mani di pochi operatori. Ecco, insomma, da brava pugliese, a me cioè, questa notizia fa caponare la pelle, perché io sono sempre per l'Italia agli italiani. Però chiedo a voi, e siamo qui anche per questo, no? Voi preferireste un lido gestito da una grande società, magari con più servizi?

La voce vellutata e pazzesca, quella della Malika Yan qui su Radio Selene. Lo so, dalle prime note si riconosce. Inconfondibile, siamo nel 1976. Questo è I Wish di un immenso Stevie Wonder.

accompagnata da un indimenticabile Mike Francis con Friends. Siamo quasi per chiudere quello che è il nostro appuntamento, ma torniamo a parlare insomma di questa giornata, visto che ormai siamo vicini anche all'ora di pranzo. C'è qualcuno che sta già pranzando di voi? Sicuramente insomma molti lo faranno tra poco, e quindi voglio ricordare che oggi è proprio la giornata internazionale contro lo spreco alimentare e che noi italiani in realtà stiamo diventando veramente molto bravi, perché come dicevano le nostre mamme e le nostre nonne, in cucina non si butta niente, ma da lì insomma possiamo fare veramente dei piatti pazzeschi. E allora voglio salutare Domenico, che è di Andria e che dice: sì, sono d'accordo con voi, ma bisogna anche trovare la moglie che sappia cucinare, che non ti fa buttare via niente. Arco e frecce, Beh, Domenico, anche oggi gli uomini sono bravissimi in cucina, quindi tentar non nuoce, secondo me. Così come voglio salutare e augurare buon pranzo anche a Marcella, che dice: a casa mia non si butta mai nulla, io invento continuamente ricette con quello che è avanzato in frigo, il problema è che poi non ricordo gli ingredienti per la volta successiva, ma va bene così. Dice: mio marito dice che sono un po' come Paganini, che non si ripeteva mai. Quanta poesia in questa frase. Cioè, comunque in genere sono ricette salate, quasi sempre un primo, per cui mi sento particolarmente

qui su Radio Selene, e tra un disco e l'altro ci infiliamo dentro anche la vostra voglia di musica. In questo caso voglio augurare una buona giornata ad Antonio, che è di Barletta, per lui Morciba.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ancora per un po' in vostra compagnia, stiamo quasi per chiudere il nostro appuntamento di questo martedì, ma come sempre abbiamo ancora da regalarvi tanta buona musica. Subito con noi andiamo a ritrovare loro, i Coma Cousins.

Ritrovato qui su Radio Selene. Adesso voliamo negli anni 2000 con questa canzone di un gruppo veramente mitico che ritroviamo, Texas con Inner

Vi vedo mentre siete alla guida della vostra automobile, volumi a palla, cantare a squarciagola questo Inner Smile dei Texas. Buon pranzo a tutti, un minuto dopo le 13.

0: chiudono qui le nostre tre ore insieme di questo martedì 29 di settembre. Domani lo rifacciamo, quindi mi raccomando, vi aspetto numerosissimi come sempre. Grazie per essere stati con me, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica e vi lascio con l'informazione, quindi le notizie dalla Puglia.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. È il 273esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.06 e tramonta alle 18.54. I santi del giorno sono San Girolamo e Santa Sofia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 settembre del 1943 terminano le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare avvenuta nel corso della Seconda Guerra Mondiale. I civili liberano la città di Napoli dall'occupazione delle forze armate tedesche. Nel 1948 esce nelle edicole il primo fumetto di Tex Willer, il cowboy made in Italy ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini. Nel 1960 Uomini dell'età della pietra, alle prese con macchine moderne davvero originali, debuttano sulla TV americana, sono i Flintstones, simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 settembre del 2007 il 25esimo campionato europeo di pallavolo femminile passa alla storia sportiva continentale con la prima vittoria dell'Italia. Le azzurre battono per 3-0 in semifinale le forti russe e in finale la Serbia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 settembre del 1977 i Pooh pubblicano l'album Dammi solo un minuto. Nel 1988 Antonello Venditti pubblica l'album In questo mondo di ladri. E nel 2005 Francesco Guccini rilascia il disco dal vivo Anfiteatro Live. Passiamo ai renati oggi. Compie 76 anni Renato Zero, romano de Roma, re dei sorcini per i suoi numerosissimi fan. È un cantautore tra i più profondi e un artista istrionico, capace di unire alle doti canore una conclamata abilità interpretativa. Compie 67 anni Ettore Messina, nato a Catania, è un allenatore di pallacanestro, tra i più vincenti in Europa. 66 candeline sulla torta di Giorgio Panariello, attore e comico fiorentino doc, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Spegne 62 candeline Monica Bellucci, attrice e supermodella italiana, considerata una delle più celebri sex symbol a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 30 settembre del 1955 dell'attore statunitense e icona culturale della gioventù bruciata James Dean. E il proverbio del giorno è: il miglior tiro ai dadi è non giocarli.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
4: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, brillerete per autorevolezza oggi ed è probabile un avanzamento nel vostro ruolo professionale. Fate attenzione però a non imporre troppo la vostra volontà, soprattutto in ambito sentimentale. Toro, il vostro talento per la pianificazione si manifesterà in modo efficace. Usatelo per risolvere piccoli inghippi nel lavoro. In amore siate aperti a nuove esperienze. Gemelli, il desiderio di equità guiderà oggi le vostre azioni. In amore è il momento di mettere da parte l'indecisione. Concentratevi sulle vostre priorità personali e di coppia. Cancro, una giornata ottima per elaborare nuove strategie in campo lavorativo. In amore il mistero può certo affascinare, ma sarà l'apertura di mente e di cuore che consoliderà veramente il vostro legame. Leone, la giornata si presta a nuove avventure. La vostra mente sarà aperta ai cambiamenti e pronta per affrontare nuove sfide con entusiasmo. Le stelle consigliano prudenza in amore, con le azioni, i gesti e le parole. Vergine, la vostra tenacia verrà oggi premiata. Sul piano lavorativo potreste ottenere il riconoscimento tanto desiderato. In amore, un gesto di gentilezza potrebbe avere un grande impatto. Provate per crederci. Bilancia, vi attenderanno oggi idee rivoluzionarie e soluzioni inaspettate. Siate pronti e pronte a cogliere ogni occasione al volo. La routine sarà spezzata da un inatteso invito romantico. Scorpione, ritroverete oggi quella serenità interiore che nell'ultimo periodo vi è mancata. L'intesa con la persona amata sarà ottima. Nel lavoro non vi farete problemi a valutare nuove proposte. Sagittario, dopo tanta attesa, è giunto il momento di fare delle scelte importanti in ogni ambito della vostra vita. Con il partner sarete romantici e allo stesso tempo premurosi. Nel lavoro prendete in considerazione di avviare nuovi progetti. Capricorno, avvertirete oggi il desiderio di staccare un po' la spina dalla solita routine. Trascorrere del tempo in famiglia potrebbe essere la soluzione ideale per ritrovare quella serenità interiore di cui avete bisogno in questo momento. Acquario, con la persona amata riuscirete a coronare un sogno nel cassetto che desideravate realizzare da diverso tempo. In campo professionale, l'ambizione vi porterà ad intraprendere nuove avvincenti sfide. Pesci, non tutto andrà per il verso giusto oggi. Dovrete essere bravi a mantenere la calma e la concentrazione anche quando non sarà affatto facile. Nelle relazioni sarà importante evitare discussioni banali e dare maggiore ascolto alla persona amata. Oggi vi saluto con le parole di Jerry Spence. Preferisco avere una mente aperta alle novità che una mente chiusa dai dogmi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buongiorno, è tutto acceso, è tutto pronto, abbiamo apparecchiato, come dire, però non c'è niente da mangiare, solo medicine sulla mia scrivania in questi giorni, compresse, caramelle per la gola, insomma cerchiamo di andare avanti nelle nostre mattinate insieme. Buongiorno, questo è un momento di cambio, devo dire molto molto pericoloso, perché non sono sola ad essere stata colpita dal mal di gola, ora sta venendo fuori il raffreddore, quindi sono un po' di persone che ai cambi, ora fa un freschetto la sera e poi si suda ancora durante il giorno. Ah, signora mia, gli acciacchi della vecchiaia. Buongiorno Silvio Tempesta, lui continua a stare bene, sono contenta, però questo significa che è molto più giovane di me, questo è un dato di fatto. Saremo qua anche oggi eccezionalmente fino alle 10 di questa mattina. Buon mercoledì, oggi 30 settembre 2026.

0: E voi lo avete rigirato il caffè, come dice Ligabue in questa canzone che si chiama Qualcosa per te. Avete già fatto colazione, la fate in casa, la fate fuori casa, la vostra giornata è già iniziata. C'è un numero che vi dà la possibilità anche di mandare un semplice buongiorno. Se avete voglia di ascoltare una canzone a noi di Radio Selene, potete scrivere in questo momento. Il numero è 347-7272-274 e memorizzatelo magari nella vostra rubrica telefonica. Ascoltiamo le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto, la Spagna che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Hansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroer. È tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti Scarica Prime oggi stesso.
6: Radio Selene.
7: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
6: Radio Selene.
0: Ben svegliati, ma io mi auguro che vi siate ben svegliati, lo do quasi per scontato, comunque me lo auguro e ve lo auguro, perché altrimenti è un bel casotto, ecco, come dire, cominciare con un brutto risveglio la giornata. Noi ripartiamo da Fulminacci e poi Simply Red.

su Radio Selene, le 7:15 di questa mattina. Siamo in diretta, naturalmente abbiamo iniziato un'altra giornata insieme, magari se avete scelto Radio Selene alle 7:05 abbiamo dato il nostro primo buongiorno. Mi sa che mi devo convincere, devo creare una parentesi, la devo chiamare, che ne so, video virali, perché ogni giorno ne abbiamo uno. Questo è brutto proprio, è un'autovettura che viene portata via con la solita tecnica della spintarella, è successo a Cerignola, città non nuova a questo tipo di furti purtroppo, e in pieno giorno alcuni malviventi a volto coperto hanno portato via in una manciata di minuti, davvero velocissimi, una BMW serie 1 utilizzando un'altra autovettura, quella è la spintarella, no? Arriva praticamente in supporto per spingere la prima macchina, quella che viene rubata, ad allontanarsi nel traffico e prende poi velocità, tutto questo davanti agli occhi di giovanissimi in questo caso, che intorno all'ora di pranzo si trovavano in zona piazzale San Rocco, appunto a Cerignola, in attesa degli autobus per fare rientro a casa dopo la scuola. Sapete che cosa è successo? Che poi quello che ha creato un po' di movimento in più, obiettivamente, giustamente, sui social, che questi ragazzi la prima cosa che fanno è esattamente

0: ovviamente riprendere con i cellulari. Quindi si sentono le risate in questo video, loro che si divertono nel vedere questa scena. È chiaro che è molto triste sentire questi ragazzi nel video che se la ridono, e questo fanno oggi. Conta la diretta, questa è la cosa terribile, conta di più la diretta. Quando saranno loro a pagare una macchina capiranno, forse. Non lo so, ma io non vorrei dirlo, ma sto perdendo davvero tutte le speranze. Comunque, questo è il video virale di cui probabilmente sentirete parlare oggi.
1: Che

Raff, una famosa canzone di Raff del 1991, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. In realtà il legame tra Laura Pausini e Raff è storico, perché Raff fu ospite anche nel primo album di Laura Pausini nel 1993, quindi sono di quei rapporti, quelle amicizie. Però lei ha continuato a raccontare in questi ultimi tempi che ci tiene proprio a cantare le canzoni che hanno un po' rappresentato la sua vita, un po' come succede a tutti noi, no? E questa la canta bene, devo dire che si è presa un sacco di critiche su alcuni rifacimenti, ma questa la canta proprio bene. L'abbiamo riascoltata questa mattina su Radio Selene. Buongiorno a Michele. Michele da Molfetta: abbiamo creato, ritornando al furto a Cerignola, i ragazzi che se la ridono mentre riprendono, abbiamo creato una generazione di mostri. In realtà dice un'altra parola, ma è brutto dirla per radio. Hai ragione, buona giornata.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

0: noi. Che bella questa canzone, l'ultima di Malika Ayane che abbiamo riascoltato su Radio Selene. Buongiorno ad Enzo di Barletta. Allora, ci sono dei messaggi che riguardano ancora il furto dell'auto a Cerignola e questi ragazzi che se la ridono, però ve li leggo tra poco. Intanto Enzo da Barletta vuole fare gli auguri alla sua nipotina Sofia, perché oggi è il suo onomastico, quindi si festeggia Santa Sofia. Che bel nome, tanti tanti auguri anche da parte nostra. A questo punto arrivano le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia in questo ultimo giorno di settembre, mercoledì 30 settembre 2026, oggi tempo stabile ed assolato ovunque grazie all'anticiclone. Venti deboli, mari mossi, temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi, valori notturni fino a 20 gradi lungo la costa.
1: Stai ascoltando

Irene Grandi su Radio Selene. Qualche commento a questo video, abbiamo aperto con il commento appunto a questo video che arriva da Cerignola, questa macchina che viene rubata con il solito sistema della spintarella in pochissimi minuti, si ritrovano tanti ragazzi all'uscita da scuola, riprendono con il cellulare e nel video si sente che si divertono molto nel vedere queste immagini. Allora c'è un messaggio che mi arriva da Trani: non hanno fatto altro che far vedere che succedono queste cose anziché girarsi dall'altra parte. Anche giornalismo, vabbè, il giornalismo è una cosa seria, quelli che lo fanno almeno seriamente, il discorso è che lo fanno non certo per essere di aiuto alle forze dell'ordine, secondo me non ci hanno manco pensato, lo fanno per divertimento, perché la prima cosa che oggi pensano le nuove generazioni è riprendere, è la diretta, questo ci piaccia o no, è così. Io posso capire chi ha dei figli, magari la cosa può anche infastidire. Maurizio da Turi, buongiorno, che le risatine sono fuori luogo, ma sono anche ragazzi, con le leggi che ci sono oggi l'unica cosa che puoi fare è riprendere con il telefonino, visto i ladri e vista la velocità con cui rubano le auto. Da un consiglio, fatevi una buona assicurazione, anche perché trovandosi lì il proprietario dell'auto chissà come poteva andare a finire in tragedia, perché tu la reazione di quando ti stanno portando via qualcosa effettivamente non la conosci. Gli adulti rubano, è la colpa dei ragazzi che ridono e riprendono? No, per carità, non è colpa loro, però fotografa un po' quello che oggi sono i ragazzi, e con questo noi ci dobbiamo fare i conti, perché forse è questo l'errore, no? Cercare di guardare un po' dall'altra parte. Comunque grazie, buona giornata a tutti voi che magari avete iniziato a lavorare. Noi vi regaliamo la musica, Karol G.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il primo e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.

0: Radio Selene.
1: 10 minuti mancano alle 8 di questa mattina. Buongiorno, ancora buon mercoledì. Noemi, la riascoltiamo a questo punto con Tu cosa fai questa sera, e arrivano dal 2023 anche Colapesce di Martino.

con la Pesce di Martino su Radio Selena in questo nostro appuntamento. Ah, ma noi ci lamentiamo sempre, questa è una grande verità. Ora, al di là dell'argomento che abbiamo trattato all'inizio della nostra mattinata, furti, reazioni eccetera, noi ci lamentiamo sempre e comunque, ma ci saranno delle cose belle nella nostra vita, di questo parleremo tra poco su Radio Selena.

Steel hanno rappresentato tanto nella mia vita. Io sono entrata per la prima volta in uno studio radiofonico nel 1987. L'anno prossimo facciamo un bel compleanno, cifra tonda. E devo dire che quando ho cominciato a fare radio, gli Style Council, tu passavi il 33 giri per darti un tono. Poi col tempo ho imparato ad apprezzare la loro musica, i loro suoni, la loro eleganza. E questa è una canzone che ci riporta esattamente al 1985. Lacrimuccia, perché insomma mi riporta indietro veramente di tantissimo tempo con bellissimi ricordi, e magari ha suscitato qualcosa anche in voi. Buongiorno da Radio Silene, le 8 e un minuto.

0: la sua agitare Coca-Cola su Radio Selene. Ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
2: Da Praga, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo. Al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza, il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione, con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
2: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
3: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
2: Il calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi 2 impegni degli azzurri.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
8: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Due maschietti, due voci, due artisti davvero molto molto bravi. Teddy Swims, che riascoltiamo con Mr. Know It All, e poi dal 2012 riascoltiamo anche Francesco Renga con

bellezza. Francesco Renga, in qualche modo parliamo di bellezza questa mattina, perché vorrei che ci concentrassimo un po' di più su quello che ci piace della nostra vita. Perché? Perché gli italiani sono lamentosi, gli italiani non si accontentano mai, gli italiani si lamentano certe volte anche senza motivo, ma si lamentano, non invece soffermandosi su ciò che di buono e di bello c'è nella propria vita. E quindi l'argomento di questa mattina è proprio questo, quindi non tanto perché cosa ci lamentiamo, non ci interessa, ma cerchiamo di fermarci anche pochi secondi questa mattina prima di continuare a fare tutte le vostre cose su quello che di bello c'è, che cosa vi piace della vostra vita oggi, adesso, oggi mercoledì 30 settembre 2026. 347 7272 274, un messaggio, una nota vocale, avevo già anticipato l'argomento e quindi qualche WhatsApp è già arrivato, quindi tra poco cominciamo a leggerli. 347 7272 274.

Olivia Dean su Radio Selene. Buongiorno a tutti voi che avete scelto Radio Selene. Buongiorno a chi ha questa abitudine, accendere la radio, magari si sta lì in macchina come ha fatto Nunzia pochi minuti fa, da casa è entrata in macchina, continua ad ascoltarci, lo farà anche durante il corso di questa giornata. Grazie, grazie per questo affetto. Allora, che cosa vi piace della vostra vita? Mandiamo subito Giuseppe, un saluto a Giuseppe che mi scrive da Manduria, quindi in provincia di Taranto. La mia famiglia, non ho tanto da dire di più, ho passioni, interessi, anche il mio lavoro mi piace, ma se devo esprimere una sola preferenza non ho alcun dubbio, la famiglia. Poi Stefano invece che ci scrive da Bari, tutto, sto bene nonostante periodi sì e no che possono capitare a tutti, sì, quelli, altrimenti non ci divertiremmo quindi purtroppo è così. 347 72 72 274, ecco, un grazie alle cose belle della nostra vita che sicuramente ci sono. Scava scava, cerca cerca, continuate a scrivere. Ora Diodato.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ovviamente ricorderete la colonna sonora, no? Pretty Woman, Roxette, era il 1992. Cosa vi piace della vostra vita? E cerchiamo di mettere in risalto un po' le cose positive questa mattina, visto che siamo partiti dal fatto che gli italiani proprio in generale sono lamentosi sempre, comunque. Anzi, molte volte ci si lamenta perché si ha la convinzione che lamentandosi gli altri non si occupino di noi e non siano invidiosi di noi. Cioè, pensate un po' che menti con torte. Però al di là di questo, Tonio da Barletta, viverla, lavorare, famiglia, viaggi, questo mi piace della mia vita. Ancora fino adesso come l'ho vissuta, ho fatto tantissime cose e ancora le mie mille sfaccettature, il saper barcamenarmi in ogni situazione, spesso senza l'aiuto di nessuno, risolvendo o tamponando ogni problema o situazione. Però questo riporta alle complicazioni che ci sono nella vita, no? Invece le cose belle davvero. Il tema è questo stamattina, e Mauro mi scrive: il tempo del mattino dedicato alla preparazione della colazione per mia moglie. Ma che cosa bellissima! Alle 7 io sono già in piedi, mia moglie non si alza mai prima delle 8. Ho il tempo di fare il mio caffè, dare un'occhiata alle piante sul terrazzo, sui balconi, una sbirciatina iniziale alle notizie del mondo sul mio computer in silenzio. Mauro, ma che bella immagine, un saluto a te. La mia famiglia, nonostante tutto, siamo sempre uniti. Poi Martina da Trani: la mia vita è ancora un work in progress, comunque mi piace perché mi piaccio io, la protagonista, in realtà mi sto molto simpatica. Bello anche questo WhatsApp. Lorena da Andria mi scrive: se ti riferisci a cosa mi piace oggi della mia vita, martedì 30 settembre, che non lavoro, giorno libero. Che bello, ti abbiamo beccata proprio in una bella giornata. Un saluto a te e grazie a tutti.

Vanotti ha parlato tante volte della bellezza della vita, e non perché nella sua vita non ci siano dolori, assolutamente. E poi si è dato questo nome Jovanotti, è un destino, no? Perché sei costretto, tra virgolette, a rimanere giovane per sempre, nonostante gli anni siano 60, compiuti proprio qualche giorno fa. Intanto, restando comunque in Italia, e generazioni e confronto ne abbiamo un po' in questo periodo, perché sembra proprio una fase della musica, cioè le collaborazioni. In questo caso c'è Biagio Antonacci che collabora e canta insieme a Saif, molto giovane naturalmente, non perché Biagio Antonacci sia vecchio, ma è sicuramente più giovane di lui. Spirituale.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ho appena visto delle immagini della bellissima Jennifer Lopez a Parigi per la moda e quindi gira per le strade di Parigi e molti restano ammagliati dalla sua bellezza ma anche dalla sua eleganza. Noi la riascoltiamo con una canzone del 2024, poi Benny Blanco, Selena Gomez.

Marie Napoleone su Radio Selene. Buongiorno ai nostri ascoltatori. C'è una canzone che inizia così: se nessuno crede ancora che ti amo è perché non mi ha mai visto innamorato. Ah dai, quanto abbiamo amato, quante donne hanno amato Julio Iglesias, e questa canzone ci riporta al 1978. Pensami.

0: Dance su Radio Selene. Ora le notizie dalla Puglia, noi saremo insieme fino alle 10 anche questa mattina. Dicevo, notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Blitz dei carabinieri la scorsa notte a Cerignola, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati. I soggetti finiti in manette sono accusati di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di droga, estorsione aggravata, fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi artigianali. Incidente mortale ieri sulla statale 100, a perdere la vita un uomo in località San Basilio nel territorio di Mottola, nello scontro tra un tir e un'utilitaria sulla quale viaggiavano padre e figlia. L'uomo è deceduto nell'impatto mentre la donna è rimasta ferita ed è stata trasferita all'ospedale San Pio di Castellaneta. Ferito anche il conducente del mezzo pesante. Il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente alla circolazione. Sul posto vigili del fuoco, 118 carabinieri e personale dell'ANAS. Il rapporto tra scuola e imprese è strategico per formare competenze utili al sistema produttivo e offrire ai giovani percorsi più rapidi verso il lavoro. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara a Taranto durante l'incontro con gli imprenditori nella sede di Confindustria. Al centro del confronto l'ITS Academy e la riforma della filiera tecnico-professionale 4+2. Calcio, sospiro di sollievo per la famiglia De Laurentiis. La procura di Bari ha rinunciato alla domanda di apertura di liquidazione giudiziale proposta nei confronti della SSC Bari, avanzata il 7 luglio scorso. Per l'ufficio del pubblico ministero, l'atto di sostegno finanziario della Filmauro dello scorso 26 settembre, con il quale sono stati impegnati 11 milioni e 100 mila euro per la stagione sportiva, recepisce nella sostanza e nella forma le condizioni indicate dall'ufficio. La decisione giunge proprio alla vigilia dell'udienza in calendario domani, nella quale sarebbe stata discussa l'istanza di fallimento, soddisfazione espressa dalla SSC Bari. In Puglia ogni anno finiscono nella spazzatura oltre 250 tonnellate di cibo e il 53% dei rifiuti alimentari proviene dalle famiglie. A denunciarlo è Coldiretti, facendo riferimento ai dati pubblicati dalla Regione Puglia in occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari, che richiama l'attenzione sulla necessità di intervenire prima che il cibo diventi rifiuto, valorizzando il prodotto agricolo, riducendo le eccedenze e rafforzando i percorsi di recupero e redistribuzione. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
6: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Sempre in diretta, abbiamo iniziato alle 7:05 e anche oggi saremo insieme fino alle 10. Domani torna Rebecca al suo posto alle 11. Intanto noi riprendiamo da Angelina Mango, che canta con Marco Mengoni questo Canto d'amore, e poi dal 2003 ritroviamo anche Light My Fire, Will Young.

città, no? Perché ne ricordavo soltanto qualcuna, tipo Amy Stewart mi ricordavo, ma c'è un elenco infinito di artisti che hanno ricantato questa canzone. La versione, diciamo, la cover più di successo è stata quella che è arrivata poi l'anno successivo, e poi invece di José Feliciano, e poi questa che ebbe un notevole successo anche in tutta Europa, di Neil Young su Radio Selene, Land My Fire. Così abbiamo ripreso con la nostra musica anche in questa ultima ora che saremo insieme, eccezionalmente in questi giorni. Allora, riascoltiamo anche la nuova canzone di Alisa.

Albano, un fuori programma diventato virale, protagonista di questo show è appunto Albano, che a 83 anni è riuscito ad arrampicarsi sui stralicci del palco durante un concerto a Bagheria in Sicilia. Io cioè non salgo neanche su un treppiedi, niente, lui è salito sul straliccio sulle note di una delle sue canzoni più famose, cioè Felicità, e quindi arrivato in cima ha detto: oh, finalmente vi vedo, e dopo aver scalato proprio questo traliccio tra la folla che è rimasta chiaramente a bocca aperta. Lui ha cantato, vabbè, per una cerimonia, il bicentenario del comune, in occasione della festa di San Giuseppe, quindi ha aperto questo siparietto. Le immagini quindi sono diventate subito virali. No, pensavo mentre vedevo questo, meno male che nei paraggi non c'era Michele Zarrillo, la storia che abbiamo raccontato ieri mattina di quello che è accaduto a San Michele. Vabbè, Albano, però non si fanno queste cose, mamma mia.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ex Duran Duran. Ah, devo dire che queste due mattine, prolungando il mio orario, ho potuto nuovamente assistere a una bella scena di Silvio Tempesta che mangia il panino. Questa cosa mi mancava finendo un po' prima, e Ilia D'Alba non lo può vedere visto che lei comunque è collegata da Brindisi. Va bene, allora parliamo del B-Day, perché questa mattina devo fare degli auguri di buon compleanno, ma senza poter telefonare, perché il nostro momento B-Day con la telefonata a sorpresa ha dei momenti ben precisi. Allora, un saluto a Tonio che mi scrive che oggi la sua collega Maria Antonietta, che è lì accanto a lui in questo momento a Bisceglie, compie gli anni. Tanti tanti auguri da parte nostra. Però se volete organizzare un B-Day, cioè è il momento in cui appunto noi facciamo gli auguri di buon compleanno a sorpresa, dovete prenotarvi in anticipo, dovete chiamarci con un po' di anticipo. Le prenotazioni per il mese d'ottobre ci sono già, quindi potete chiamarci in orari ufficio da lunedì al venerdì allo 080 898 1188, oppure potete mandare una mail a diretta@radioselene.it. La mail che mandate non è automaticamente una conferma di prenotazione, dovete comunque aspettare una nostra risposta, quindi controllate, mi raccomando, sempre la posta. Il B-Day va in onda tutti i giorni alle 11:30 al mattino, e poi il pomeriggio c'è l'appuntamento alle 17:30 dal lunedì al venerdì. Quindi organizzatevi, scegliete chi volete sorprendere, chi volete fare una sorpresa, al resto pensa Radio Selene. Cosa so-

Beh, ci hanno regalato delle belle canzoni, eh? Questa è una di quelle, 1990, Good Things su Radio Selena. È una bella canzone anche quella di Cesare Cremonini, la nuova, vi piace? La riascoltiamo stamattina, si chiama Paparazzi. Come si

0: Radio Selene.
1: La puntata di oggi finisce qui e subito arriva Ilia D'Arpa a farvi compagnia fino alle 13. Grazie a Silvio Tempesta perché si è occupato della parte tecnica. Si torna domani, noi saremo qua alle 7:05. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Grazie Maria Rita per il passaggio del testimone che io acchiappo al volo. E allora eccomi qui anche quest'oggi pronta ad accompagnarvi fino alle 13. Bonjour mes amis, buongiorno a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento, qualunque cosa voi stiate facendo, a casa, in giro, al lavoro, a grattarvi il pancino. C'è qualcuno che si gratta il pancino? Costi tempi, ma noi ci siamo per rendere questo mercoledì 30 di settembre ancora più leggero, quindi via i cattivi pensieri. Rimanete con noi, la nostra musica che vi accompagnerà, e poi news, curiosità, insomma tutto quello che c'è da dire, da raccontare per ben 3 ore. Saluto e ringrazio Silvio Tempest lì a in regia, alla parte tecnica, che è pronto a regalarvi un cioccolatino. Sentite un po'?
0: Questa è

0: Dei Chris De Sarandi, 3 minuti dopo le 10 e adesso è arrivato il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento: nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
2: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod del corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
3: Sentenza Regeni, ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però: dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
2: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà, Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7, la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
3: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
2: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41%, e Francoforte, più 0,36%. Poco mossa Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Eccoci qui pronti per iniziare la nostra bella passeggiata in musica per queste 3 ore. Di cosa parleremo? Qual è l'argomento del giorno? Parleremo di musica, parleremo di concerti e di biglietti dai prezzi folli.

siete sfogati. Cantando questo grande successo degli Stadio, c'è anche Dalla, indimenticabile, con questo grande figlio di puttana. Oh, e l'ho detto. Ogni tanto ci sta pure. Ah, buongiorno care, buongiorno cari, eccoci qui, di musica, è di musica che vogliamo parlare, ma vogliamo parlare soprattutto degli artisti che noi amiamo, dei nostri miti, quelli che insomma vorremmo assolutamente vedere. Parliamo anche di biglietti folli, di quanto saremmo disposti a pagare pur di assistere a un loro concerto. Perché parlo di tutto questo? Perché stavo leggendo proprio questo articolo, no? Questa psicosi Roma degli Oasis. Pensate che i biglietti possono arrivare fino a quasi 10.000 euro. No, non sto scherzando, eh. 10.000 euro ai nostri giorni, mamma mia. Pensate che nel luglio del 2000, parliamo sempre degli Oasis, per vederli a Wembley un biglietto costava qualcosa come 27 sterline e 50, quindi poco più di 30 euro. Oggi con il ritorno della band è una richiesta gigantesca, la caccia al biglietto è diventata quasi una gara di sopravvivenza. Pensate che ci sono persone che sono lì ore, ore, ore davanti al computer, codici per le prevendite, code virtuali infinite, e poi quando i biglietti ufficiali finiscono, voilà, ecco comparire sul mercato secondario cifre veramente da capogiro, come ho detto addirittura intorno ai 10.000 euro. E attenzione, perché insieme ai prezzi folli aumentano anche gli annunci sospetti, quindi il rischio di truffe, fate molta attenzione. Perché insomma, ok, cioè lo sappiamo tutti, la musica ha soprattutto per molti di noi un valore affettivo, no? Quella canzone che magari, che ne so, ci porta indietro negli anni, ci fa ricordare i nostri 20-30 anni, il primo amore, un'estate indimenticabile. Ma quanto siamo disposti a pagare per vedere il nostro artista dal vivo?

Con il suo Fever Dream. Allora, i vostri messaggi al 347-7272-274. Vi sto chiedendo quest'oggi qual è l'artista per cui fareste una follia e qual è la cifra massima che sareste disposti anche a spendere, no, per assistere a un suo concerto. Allora, vediamo un po'. Beh, io mi piacerebbe tanto sentire dal vivo Bruce Springsteen, Coldplay, Shakira, ma 10.000 euro per...

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Con chi parlo?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Tanti auguri, signora Maria!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Un gigantesco ti voglio bene!
5: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ma che meraviglia, oh, grazie!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Sofì e Elise Baxter con Take Me Home. Allora, stiamo parlando di concerti, stiamo parlando di artisti, stiamo parlando di persone che sono veramente disposte a fare delle follie pazzesche pur di acquistare un biglietto per assistere a un loro concerto, no? E quindi vi sto chiedendo qual è l'artista per cui voi fareste questa follia. Voglio salutare Gianluca da Bari, la sua saggezza, perché dice: allora io vado controcorrente, nessuno, amo la musica, vado

assolutamente vero. Così come voglio salutare anche Antonio da Brindisi, che però lui le follie le farebbe per Vasco Rossi. Dice: l'ho visto già due volte e lo rifarei domani. Però mi conosco, dico massimo 150 euro, poi apro la vendita, vedo il biglietto a 200 e clicco lo stesso. Vabbè, dai, diciamo insomma che se si lavora un 200 ce lo possiamo anche permettere. Francesca da Lecce, io per Laura Pausini, senza pensarci, è la colonna sonora di metà della mia vita. Arriverei a 200 euro, ma oltre mi sembrerebbe davvero troppo. E a proposito degli Oasis, che sono amatissimi, tra l'altro dobbiamo dire, Michele da Andria mi scrive: gli Oasis, se riuscissi a vederli insieme almeno una volta potrei arrivare anche a 300 euro. Ma migliaia di euro? Assolutamente no. Liam, Noel, vi voglio bene, ma devo pur mangiare. Assolutamente d'accordo con te. Ora Annalisa e

0: Night by Night. Adesso invece parliamo di Miley Cyrus. No, solo Miley. Lei ha voluto cancellare il Cyrus, una specie di nuova identità artistica, no? Secondo lei è essenziale, una sola parola, tipo che ne so, Cher, Madonna, ecco, mi raccomando, quindi da oggi è Miley. Va bene, ma parliamo proprio di lei, che ha deciso insomma di fare un nuovo album, un nuovo lavoro, di togliersi il cognome. Tutto questo sembra averle portato bene, perché il suo nuovo album, pensate, che è appena arrivato al numero uno in America. Insomma, da Hannah Montana, che ricordiamo tutti perfettamente, alle vette delle classifiche 20 anni dopo, mica male, se vogliamo, come metamorfosi. E allora pronti ad ascoltarli, ad ascoltarla qui su Radio Selene come novità Miley.
1: Let's go.

Che è di Andrea, lei mi scrive: cara Ilia, io pagherei qualsiasi cifra per un concerto della mia preferita da sempre, la grande e unica Mina. Per una qualsiasi cifra, dopo il concerto, lei dovrebbe offrire a me, che ne so, una cena, una settimana insieme a casa sua, cioè voglio dire, siamo intorno a 10.000 euro. Solo a pensarci io starò male. No, assolutamente no. It was an early morning yesterday.

0: Ecco, queste sono le classiche canzoni senza tempo. Si ascoltavano negli anni 70, si ascoltano oggi, si ascolteranno in futuro, li ascolteremo sempre. Goodbye Stranger, con noi erano i Supertramp. E buongiorno, sono le 11.
1: Radio Selene. Con gli occhi chiusi

0: fresco. Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. E adesso invece, come al solito, è arrivato anche il momento da dedicare comunque all'informazione, in questo caso con i 100 secondi di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Continua a dominare la scena in Italia, ma anche in tutto il mondo, la questione energetica, perché ovunque c'è lo stesso problema, consumatori sul piede di guerra, rischi ovviamente enormi per i bilanci delle famiglie, bollette che sembrano sempre più gonfiate e si sa operatori che cercano di correre ai ripari, almeno come immagine rispetto ai clienti, e soprattutto e chi governa i paesi che cerca delle pezze da porre in una situazione in cui lo strappo si fa sempre più forte. Ma il problema è che a dominare tutto sono le guerre che hanno originato tutto questo, e se non si curano le cause, come è noto, gli effetti sono difficilissimi da parare o comunque da rendere meno duri. Ed è questa la situazione, tanto per intenderci. Noi potremo sentir parlare di compagnie che calmierano i prezzi del carburante alle pompe, sentiremo di compagnie che praticano degli sconti almeno apparenti per quanto riguarda le bollette della luce o del gas, ma la questione resta sempre la stessa, che tutto è molto più caro di un anno fa e tutto tende purtroppo a essere più oneroso, e il problema è anche quello delle scorte. Non tutti gli stati possono approvvigionarsi di carburante se non hanno una produzione propria, e l'Italia ad esempio non ha suoi giacimenti. Queste sono le situazioni di fondo. Poi noi possiamo stare a discutere dell'Eni, di IP, dell'Enel e di quant'altro, ma c'è un'emergenza e sta molto sopra tutto questo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
9: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui, cari miei, siamo in questa che è la nostra seconda ora insieme. Voglio ricordarvi che anche oggi ci saranno le nostre tre ore, da domani tornerà anche la nostra Rebecca Epifani. La nostra musica, ora Ernia.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selene.

Come Together. Avete presente le coccinelle? Vi sarà capitato qualche volta magari di ritrovarvela addosso e di pensare: oh, una coccinella porta fortuna. Beh, in questo caso non parliamo solo di fortuna, ma dovete sapere che proprio a Bari le coccinelle sono state arruolate per una vera missione di salvataggio. Nel giardino di una scuola ne sono state liberate, pensate, centinaia, con un obiettivo preciso: aiutare a difendere i lecci, questi alberi meravigliosi, dalla cocciniglia. Perché? Perché un parassita sta contribuendo al disseccamento, purtroppo, di

portassero fortuna. Ebbene, dovete sapere che diverse specie sono preziosissime in natura perché si nutrono di insetti dannosi proprio per le piante. E la parte più interessante di questa notizia è che il rilascio è avvenuto davanti ai bambini della scuola elementare, come dire, insomma, una lezione di educazione ambientale, in questo caso senza libri, senza lavagna, cioè la natura che insegna direttamente come può prendersi cura di se stessa. E allora dita incrociate, speriamo che queste piccole guerriere facciano questo grande lavoro, perché si sa, insomma, i lecci fanno parte del patrimonio verde della Puglia, di Bari in questo caso. Quindi forza piccole, mi raccomando, e portate a segno questa bellissima missione.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: non sarebbe male, devo dire, spendere una bella cifra per vedere i Rolling Stones, mamma mia, cioè, non più giovanissimi, ma cioè, ma che patto hanno fatto questi uomini qua? Va bene, torniamo a noi perché ci sono ancora dei messaggi da leggere a proposito proprio del vostro artista preferito, quanto sareste disposti a fare delle follie o comunque a spendere veramente cifre folli pur di assistere a un loro concerto. Che bello quello di Daniela che è di Ostuni, che dice: per me Renato Zero, mia madre me lo faceva ascoltare da bambina e ogni sua canzone mi riporta a lei. In quel caso non sarebbe solo un concerto, quindi sì, forse 300 euro li spenderei. Marco da Barletta: Bruce Springsteen, ah però, cioè qui mi rovino, 400 euro, ma una volta nella vita, sotto il palco me lo regalerei. Sotto il palco, va, però per due mesi ovviamente pasta in bianco. E poi da Turi sentiamo un po'.
1: Buongiorno Ilia.
0: Ciao.
1: Follie per i concerti no, perché diciamo che dopo un po' mi annoio i concerti, la prima, la seconda, la terza poi mi annoio. Qualche follia per fare un giro in macchina con Vin Diesel, sì, qualche mezza giornata passata con Vin Diesel, fare qualche pazzia, là mi trovi d'accordo.
0: Dici niente, Vin Diesel, Dominic Toretto.

E svegliarsi la mattina, accendere la radio ed essere con noi di Radio Selene. Ma che bella che era questa canzone degli Zero Assoluto alle 11:40. Adesso una bella novità. Due giovanissime artiste, due ragazzine, perché poi ragazzine sono. Parliamo di Ariete, che ha deciso di collaborare insieme ad una piccola ma grande artista, Angelina Mango, con Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Radio Selene, questa è la nostra musica che vi sta accompagnando. Io vi faccio subito una domanda: cosa fate di bello questo sabato 3 di ottobre? No, lo dico come al solito, perché dovete sapere che dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere, pensate un po', il fascino del Medioevo con Federicus. Quindi storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Ebbene, noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura questo sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2, 3, 4 ottobre. www.federicus.it.

0: Questa è Radio Selenio.
1: E questa sono io, Ilia D'Arpa, che ancora una volta vi dà il buongiorno, sì, proprio così, buongiorno a voi che state lavorando ascoltando Radio Selene, a voi care donne che state già pensando a cosa portare di buono a tavola. La nostra musica ora,

francese. Lo so che ascoltando insomma questa canzone uno dice: ah, ma mi sembra familiare. Proprio così, perché insomma, poi se vogliamo lo sentite perfettamente, il pezzo è costruito intorno al celeberrimo Show Me Love di Robin S., uno dei più grandi in house degli anni 90, e noi che quegli anni li abbiamo vissuti ce lo ricordiamo perfettamente. Bello, bello, bello. Ora con noi Everything But the Girl.

0: Axel per continuare quello che è il nostro appuntamento di questo ultimo giorno di settembre, di questo mercoledì 30 settembre. Ancora insieme a noi e adesso è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Altri funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
2: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Araghchi, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
3: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto prende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
2: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
3: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
2: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caglione.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il trio ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
0: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Questa è Radio Selene.
0: Continua il nostro appuntamento qui su Radio Selene insieme a Ilia D'Arpa ancora per un po', fino alle 13 in vostra compagnia, la nostra musica che non vi abbandona mai, subito con noi Marrakesh e Guerra.

stato svelato il segreto della longevità di Okinawa, che è quest'isola remota del Giappone dove si vive, pensate, oltre i 100 anni. E voi direte, beh, qual è questo segreto? Allora, vediamo un po'. Innanzitutto la dieta, perché loro mangiano benissimo. C'è un modello alimentare tradizionale che è ricco di pesce azzurro, quindi di omega 3, quindi alghe, soia, fermentata, verdure, porzioni moderate di riso o cereali integrali e un consumo ridotto di carne rossa. Poi comunque c'è anche il movimento quotidiano, no? Quindi non parliamo di sport estremi, ma di uno stile di vita che prevede camminate quotidiane. C'è anche il concetto di avere uno scopo nella vita, cioè una ragione per svegliarsi ogni mattina che dà motivazione e serenità a qualsiasi età. È anche vero che esiste una rete di supporto sociale, circoli di amicizia duraturi che accompagnano le persone per tutta la vita, riducendo solitudine e stress. Ma soprattutto la regola più importante è questa, che è la regola di smettere di mangiare quando si è sazi all'80%. Praticamente è una pratica che aiuta a mantenere il peso corporeo ideale e ad attivare processi cellulari benefici come l'autofagia. E qui devo dire che la vedo dura, soprattutto insomma per noi italiani, per noi pugliesi. Ma chi si stacca da tavola è il primo, magari ci facciamo anche la scarpetta, è il secondo, è il dolce, è la frutta, è dura. Però, noi il segreto dei nostri amici giapponesi ve lo abbiamo detto, il resto fatelo voi.

0: Poco quest'estate 2026, Fredde Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira. E adesso vi porto ancora un po' più indietro, eh? Siamo nel 2018, che bella questa DJ Axe.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2, 3, 4 ottobre.
4: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Non ci si può dimenticare, certo, un amore, un matrimonio può finire, ma l'importante è che sia sempre fatto con rispetto. Ed è quello, insomma, che sta accadendo tra Elisa e Andrea, insomma, che hanno deciso di separarsi. In bocca al lupo a loro per tutto. Adesso sentite un po' questa notizia, che è decisamente carina. Se avete un cane, preparate il telefono, perché questa volta una delle mille foto che gli fate ogni giorno potrebbe perfino farvi risparmiare al cinema. Siamo in provincia di Lecce, a Gallipoli in questo caso, dove l'arrivo al cinema di Odino, il cane di Earth of the Best, diventa anche l'occasione, pensate, per una simpatica iniziativa dedicata a chi ha un amico a quattro zampe. Cosa bisogna fare? Basta mostrare una foto del proprio cane per pagare meno il biglietto. E se vogliamo è un problema, no? Quale foto scegliamo? Perché diciamoci la verità, noi che viviamo insomma con un cane non abbiamo solo una fotografia nel cellulare, io almeno ne ho tantissime dei miei, il cane che dorme, quello sul divano, insomma è bello, però bisognerebbe dimostrare poi che il cane è realmente tuo, no? Cioè come fai? Io posso anche, che ne so, non avendo un cane, andare da una mia amica a scattare la foto e dire questa è la foto del mio amico, perché noi italiani anche in tutto questo siamo decisamente bravi. Però bella iniziativa che mi piace veramente tanto. Si continua con la musica, sono le 12:35 e allora in questo caso andiamo a ritrovare anche una bella canzone di Franco 126. Questo è Futuri Possibili.

0: Phil Collins, e adesso ancora una volta un'altra bella novità qui su Radio Selene. Parliamo del nuovo singolo di Ultimo, lui che ha definito questa la canzone più importante della sua vita. Pensate che l'ha finita di scrivere all'alba, dopo il gigantesco concerto di Tor Vergata del 4 luglio davanti a circa 250.000 persone. Come nasce? Sembra insomma che qualcuno vicino a lui, quando l'ha visto piangere per emozione, gli ha detto: ma come, piangi proprio tu che hai tutto? Bene, è stata proprio quella frase che gli ha fatto scattare in mente il testo di questa canzone. Ma cos'è davvero tutto? E da questa frase nasce praticamente il suo nuovo singolo, novità su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ultimo step prima dei saluti finali. Allora, ancora una volta, qualunque cosa voi stiate facendo, se siete in auto, se siete rientrando a casa, se siete già a tavola, buon pranzo, buon appetito a tutti. Intanto con noi Modà.

0: Alle 12.57 noi di Radio Selene abbiamo deciso di regalarvi una chicca pazzesca e non l'annuncio nemmeno.
1: Reason Cole in 9 years old. You're the

Freezing Cold in It's Not Usual. All right, grande Adriano Celentano dal 1972. Un minuto dopo le 13.

0: Zen.
1: Sono volate, sono praticamente volate queste tre ore insieme, quindi come sempre grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia, Silvio Tempesta per la parte tecnica. Da domani torniamo nuovamente dalle 9 alle 11 perché domani torna anche la nostra Rebecca Epifani. Grazie veramente a tutti quanti voi, un bacio, vi lascio subito con l'informazione, quindi le notizie dalla Puglia. A domani.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere il destino dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Appello Civile di Milano si è infatti riservata sulla seconda richiesta di sospensiva presentata dai commissari dell'ex Ilva ed Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone lo spegnimento dell'area caldo dello stabilimento entro il 26 ottobre. I legali dell'azienda chiedono in particolare di mantenere in funzione l'area caldo almeno fino al 20 di ottobre, giorno in cui è previsto il pronunciamento definitivo della Cassazione. La decisione è attesa tra domani e dopodomani. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, lancia l'allarme sulla tenuta del sistema nazionale e regionale della sanità. C'è una richiesta della Commissione Salute, dove partecipano tutte le regioni, di aumentare il Fondo Sanitario Nazionale di 6 miliardi all'anno per i prossimi tre anni, ha spiegato ieri il governatore pugliese a margine della conferenza Stato-Regioni. Aspettiamo qualche giorno e capiremo la richiesta definitiva che proporremo al governo per la prossima legge di bilancio, altrimenti rischia di saltare il sistema sanitario in tutta Italia, in tutte le regioni italiane, denuncia De Caro. I carabinieri di Bari hanno arrestato e posto ai domiciliari due donne ritenute responsabili a vario titolo in concorso di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, danneggiamento e furto aggravato. In particolare le due avrebbero intimidito e minacciato i nuovi assegnatari di alcune case popolari occupate da persone legate al clan Strisciuglio per dissuaderli dal prendere possesso degli alloggi poi devastati a scopo di ritorsione. Un 43enne di Galatina è stato denunciato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti dopo un controllo della polizia nella sua abitazione. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una telefonata al 112 da parte di una donna relativa a una lite con l'uomo, suo ex compagno, trovando poi in giardino quattro piante di marijuana in infiorescenza. Alessandra, giovane detenuta nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce, ha ricevuto il premio di poesia Afrodite che le è stato consegnato lunedì nella biblioteca dell'Istituto di Pena, sede del progetto Libere di Leggere. Se scrivo, vivo, la poesia è un flusso che mi aiuta a esprimere tutte le emozioni, ma anche le frustrazioni e le scelte sbagliate che mi hanno portato qui, ha commentato la donna. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
5: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Altamura rivida il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100, io che dicevo, beh ragazzi andiamo

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, avete sentito bene, buon pomeriggio, inizia il nostro mercoledì insieme. Ciao a tutti, io sono Gaia, Gigi Savoni in regia. Insomma, la formazione c'è, beh, non siamo 11, però possiamo mandare avanti un programma fino alle 17. Oggi mercoledì 13 settembre e niente, 13 no, è 30, amici, è finito settembre. Vabbè, noi che dobbiamo fare? Ci dobbiamo accontentare di ottobre, dell'arrivo dell'autunno, degli alberi arancioni e con appunto le foglie che cadono. Eh sì, il caldo è finalmente finito e quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo sopperire questo momento della giornata in cui non si fa nulla praticamente, ascoltando la radio e soprattutto ascoltando la grande musica di Radio Selene, perché adesso con noi c'è Lighthouse Family con High.

0: Radio Seleni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
0: Radio Selene.
7: Ebbene sì, ci risiamo anche questo mercoledì 30 settembre. Beh, lo so, con il pranzo addosso a volte la pancia è troppo piena, si prende facilmente sonno, ma noi qui su Radio Selene vi manteniamo svegli. Perché? Perché adesso ci sono i Rolling Stones per voi con Jealous Lover.

grazie a un progetto CAVES, finanziato dall'Università di Bari e sviluppato dal Politecnico, con cui sono state mappate 11 grotte pugliesi in un modo dettagliatissimo per ricostruirne forma, dimensioni, storia, da Castellana a Polignano, passando per Putignano, Monopoli e Ostuni. Quindi praticamente stanno mappando pian piano tutta la Puglia. Ma la cosa affascinante è che queste cavità non raccontano soltanto la geologia del nostro territorio, ma custodiscono tutti gli indizi sui cambiamenti climatici degli ultimi 150.000 anni, che insomma sono pochini, no? Ed è davvero come sfogliare un gigantesco archivio nascosto proprio sotto i nostri piedi. Ed oltre alla ricerca c'è anche una bella notizia, perché dalle analisi effettuate tutte queste grotte risultano stabili ed in sicurezza, quindi buona così. E niente, la nostra regione continua a sorprendere anche dove noi non possiamo vederla, sotto la superficie, con un patrimonio straordinario che oggi, anche grazie alla tecnologia, possiamo conoscere meglio e possiamo anche proteggere per il futuro. Cattive.

Cattive abitudini, May Salmo e Cola Pesce ci fanno compagnia in questo pomeriggio di fine settembre qui su Radio Selene. Allora, io vi saluto tutti, Francesca da Trani, Mimmo da Ostuni, Valeria da Calatina. Voi potete sempre contattarci al 347-7272274. Ma intanto voi ve ne siete accorti? Noi siamo arrivati ad ottobre. Come ci siamo arrivati? Io non lo so, perché per me settembre è volato e con lui è volata anche tutta quella voglia di estate, di sole, sapete, perché comunque settembre è un po' protrae l'estate, e invece con ottobre si arriva all'autunno e, come ho detto prima, le foglie arancioni, le foglie rosse. E voi sapete com'è che si dice in inglese fluttuare, rimanere sospesi in aria? Levitate. E in tema adesso abbiamo Dua Lipa con una sua canzone del 2020 che veramente ci fa fluttuare. Questa è Levitating, godetevela qui su Radio Selene.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Life.
1: Un brano che da oltre 20 anni dalla carica. Chi ha un sogno da inseguire e ha anche il coraggio di provarci. Bon Jovi, It's My Life. E sentite qua, continuiamo il nostro pomeriggio con tante chiacchiere, perché voi avete festeggiato il vostro primo anniversario di matrimonio fuori, all'estero? Perché c'è chi sceglie magari di andare alle Maldive, chi andare a New York, e invece, beh, gossipiamo un po'. La leggenda del tennis Venus Williams invece ha scelto, indovinate, la nostra Puglia. Eh sì, perché insieme al marito, attore e modello Andrea Preti, hanno trascorso qualche giorno tra alcuni dei nostri luoghi iconici, da Polignano a Mare ai Trulli di Alberobello, passando anche per il bianco delle costruzioni dei palazzi di Ostuni. Beh, un bel viaggio tra buon cibo, mare e la nostra bellezza autentica, che conferma ancora una volta quanto la nostra terra sappia conquistare davvero tutti, anche i campioni. Ma sinceramente, dai, noi pugliesi un po' lo sapevamo già, ma forse Venus no, e quindi speriamo che venga a ritrovarci molto presto. Chissà, forse ci facciamo pure una foto.

con noi su Radio Selene, Lenny Kravitz, I Belong to You, dal 1998. Ma magari fossi Belong to You, Lenny. Ma si può amare un 62enne? Cioè, io lo dico giusto così per dire, perché dicono che l'età non conti, eh. Anche perché la Mattel la settimana scorsa ha fatto uscire la sua bambola. Eh sì, immaginate le bambine del 2026 non più con il Ken, ma con Lenny Kravitz a giocare, in formato bambola. Vabbè, facciamo che io a 26 anni me la compro, diciamo, uso la scusa della collezione. L'ho comprato per collezionare, va bene? Vabbè, comunque torniamo al 2026 con una hit, Marrakesh e Guè, Casini.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: Radio Selene.
1: Mercoledì pomeriggio e sta volando insieme a voi, insieme ai vostri messaggi, i vostri saluti. C'è un mix di ascoltatori, chi lavora, chi sta studiando per gli esami che si avvicinano, chi invece si sta preparando per andare a fare shopping, e noi siamo qui a farvi compagnia. Radio Station BTS.

Partenope, un bel giro con Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale. Allora, siamo quasi alle 16, che dite, ci prendiamo 3 minuti di leggerezza con un classico del 2005, tutto da ballare. Sì, sarà davvero difficile non alzarsi dalla sedia. Lui è Bob Sinclair e questa è la sua Love Generation.

0: Radio Selene.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
7: Questa è Radio Selene.
8: Sì, abbiamo un'altra ora da passare insieme qui su Radio Selene in questo bel mercoledì, un bel pomeriggio. Allora, io spero che voi ve lo stiate godendo come stiamo facendo anche noi grazie alla musica di Radio Selene. Adesso con Annalisa e Madame, questa è la loro Amica.

portato con noi su Radio Selene con una sua canzone famosissima del 2001, Turn Off the Light. Ma noi qui non spegniamo la luce, a parte che abbiamo ancora la luce del sole in questo pomeriggio del 30 settembre, ma a prescindere la luce la portiamo noi con la nostra musica e anche le nostre chiacchiere qui su Radio Selene. Ma a prescindere da questo vanto, è arrivata l'ora che amate tantissimo, quella in cui diventate protagonisti con le vostre risposte. E oggi parliamo di profumi, e sì, perché ce ne sono alcuni che durano pochi secondi ma che ci rimangono impressi, ci fanno davvero viaggiare nel tempo. Pensandoci, effettivamente un profumo noi non riusciamo neanche a vederlo, a toccarlo, sembra magia, eppure è soltanto un profumo, una fragranza, quell'odore di teglia appena sfornata che ci riporta le domeniche in famiglia, oppure il profumo della salsedine, perché per esempio io lo percepisco, il profumo del mare, molti invece non lo riescono a sentire, invece quel profumo mi riporta direttamente all'estate, al mare, una cosa stupenda. Poi ci sono anche determinate fragranze che alcuni neanche notano e che invece per noi, per alcuni di noi, sono dei ricordi preziosi, un dopo barba, un fiore, il caffè. Io vi dico i miei top 3, i miei profumi preferiti: il profumo del pane appena sfornato, che io non so cosa faccia alla mia mente, ma è una cosa inebriante, è afrodisiaca, veramente troppo bello. E poi c'è il profumo della pioggia, soprattutto se sono circondata dal verde in un parco, è una cosa davvero troppo bella da sentire, il mio olfatto mi ringrazia. Ed infine un profumo dolcissimo che indossava mia sorella qualche anno fa, di cui non ricordiamo ancora il nome, e quindi questa fragranza sconosciuta chissà se prima o poi tornerà nelle nostre menti. E i vostri invece, qual è il profumo che vi riporta immediatamente ad un ricordo felice? Ditecelo, scrivetecelo con un messaggio, una nota vocale al 347 7272274. Io vi ho detto la mia top 3, ma aspetto anche i vostri messaggi perché sono proprio curiosa di sapere i vostri.

Bossa nostra, abbiamo appena ascoltato Gaia, la mia omonima, qui su Radio Selene. Allora, faccio un recap per chi si fosse collegato adesso. Buon pomeriggio a tutti, io appunto sono Gaia e stiamo parlando di quei profumi che riescono a riaccendere un ricordo felice in un attimo. C'è Martina da Monopoli che ci scrive: per me è l'odore della crema solare, mi riporta alle estati spensierate con i miei genitori e nel corso degli anni non è proprio cambiato. E sì, credo che ti faccia piacere, anche perché è vero, in un mondo in cui tante fragranze cambiano, aggiungono fragranze a prodotti che prima magari erano in odore, la crema solare effettivamente ha sempre quel profumo bellissimo. Mi hai ricordato, mi hai sbloccato un ricordo. E poi c'è anche Patrizia da Martano che mi scrive: il profumo del sugo della domenica, appena lo sento rivedo tutta la famiglia riunita a tavola. E vabbè, io sto facendo un gesto con le mani, ma voi, ma potete mai farmi venire fame alle 16:20 del pomeriggio? Vabbè, nel mentre comunque vi chiedo: quale profumo vi riporta immediatamente a un ricordo felice? Mandatemi il vostro messaggio, la vostra nota vocale al 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
10: No, vabbè.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
11: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

No fighting. Vabbè. Quando parte lei è impossibile stare fermi, perché pure le sopracciglia si muovono e non si balla solo nella baranchia, si balla anche qui su Radio Selene. Hips Don't Lie, Shakira, Shakira. E noi continuiamo a parlare di profumi, di ricordi. Sto leggendo tutti i vostri messaggi al 347 72 72 274, e tra questi c'è Michele da Ortanova che mi racconta del profumo del pane appena sfornato che ama come me, e dice: mi fa tornare alle mattine passate con mio nonno. Sì, vabbè, il profumo del pane io non lo so cosa faccia davvero, ma mi piace troppo, veramente, che spettacolo. Ma c'è anche Vincenzo da Ruvo di Puglia che mi scrive: da biker l'odore della benzina mi riporta a tutti i viaggi che ho fatto. E anche Bito da Fasano mi parla del profumo dei libri nuovi, il primo giorno di scuola, l'emozione di ricominciare, quell'odore di carta, mi scrive, è speciale. Guarda, cos'altro mi è sbloccato un profumo, un altro dei miei profumi preferiti, approvatissimissimo. Ma adesso tocca a voi, qual è il profumo che vi riporta immediatamente a un ricordo felice? Messaggi e note vocali al 347 72 72 274.

Is Life dal 1985 qui su Radio Selene. Adesso parliamo un attimo di Karol G, che ha fatto impazzire i social perché durante il suo tour a Houston ha chiamato sul palco Drake e hanno cantato, ballato insieme, complicità, insomma questo video è andato subito virale. Ma a rubare la scena è stato Bruno Mars, che poi sui social ha pubblicato una foto in cui è sul suo jet privato e guarda il paesaggio con aria pensierosa, scrivendo: adesso dovrò riconquistare la mia donna latina. Ma Bruno, ma vattela a riprendere, anche perché con Drake non si sa mai. E quindi adesso ce li ascoltiamo, sì, questa bellissima coppia, Karol G e Bruno Mars, queste Still.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sì, il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 30 settembre, finisce qui, ma noi ci risentiamo domani qui su Radio Selene dalle 15. Vi lascio alla voce di Mariano Pizzarelli, sempre con la regia di Gigi Savoni. Intanto ci sentiamo domani, che la musica sia sempre con voi. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Per iniziare il nostro appuntamento in diretta qui su Radio Selene, buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica, ringrazio Gaia che ha aperto questo pomeriggio su Radio Selene, noi lo continuiamo fino alle 19 per poi dare lo spazio a Paola Cisterino che vi accompagnerà fino alle 21. Musica, quella non manca mai. Adesso chi c'è? Alan Sorrenti.
0: Questo

0: Questa è Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
0: Radio Selene.
8: Iniziamo il nostro appuntamento insieme qui su Radio Serena in questo 30 di settembre, l'abbiamo appena finito, tra poco vi porto nel Salento che profuma anche un po' di Danimarca questa storia. Subito Summer Funk e poi Giorgio Moroder insieme a Kylie Minogue con Right Here, Right Now.

chiama Right Here, Right Now, questa canzone prodotta da quel genio di Giorgio Moroder e cantata da Kylie Minogue. Siete su Radio Selene, parliamo di questa creatività salentina, pugliese, che ha conquistato la Danimarca a colpi di mattoncini Lego per il secondo anno consecutivo, quindi questa cosa ci deve rendere molto orgogliosi. Sul palcoscenico della Scareback Fun Weekend, che è la mecca globale per i collezionisti e costruttori e amanti anche dei mattoncini Lego, la Puglia ha brillato arrivando seconda grazie al talento di Roberto Malecore, in arte Roby Brick, l'unico espositore pugliese tra oltre 100 partecipanti da 36 paesi al mondo a conquistare i visitatori grazie a questa costruzione che si chiama la Torre di Merlino, un'imponente scultura composta da circa un migliaio di pezzi. Voi immaginate che pazienza può aver avuto, lo fa di lavoro, però ci vuole tanta pazienza oltre che precisione, oltre un migliaio di pezzi, e la struttura è modellata sui volumi delle storiche torri di avvistamento delle coste salentine, quindi ha voluto portare un po' della sua terra in questa esposizione, addirittura in Danimarca. Accanto appunto alla base di queste torri c'è un omaggio alla Disney, posizionataci la spada nella roccia, quindi se avete presente anche lì ovviamente Mago Merlino, tutta quella storia molto bella è quello. Lo scorso anno aveva realizzato la ricostruzione del castello di Carlo Martello, quindi alla fine la storia lo ha molto colpito e cerca di portarla in tutte le sue opere. Tra pochissimo questo artista, Roby Brick, si prepara a tornare in Italia con questa scultura, con un ricco calendario di mostre e fiere di settore. Presto, se siete curiosi, arriverà anche in Puglia.

riferimenti balneari, perché ho sentito e ho letto soprattutto un'intervista da parte di Antonio Capacchione, che è il presidente nazionale del SIB, Sindacato Italiano Balneari. Lui ha raccontato: vengo ora dalla spiaggia e glielo posso assicurare che qui continuiamo a fare il bagno. Si trovava a Margherita di Savoia, insomma, stava raccontando un po' che la stagione in Puglia non è propriamente finita. Ha detto: da quello che mi risulta Gallipoli è piena di svizzeri, perché in questo momento, non so se avete letto le cronache, ci sono state un po' di polemiche su quello che è quella che è la stagione degli stabilimenti balneari per quanto riguarda la nostra Puglia. Quello che manca, ripete il presidente del SIB, sono i bagnini. Quindi per l'anno prossimo, per la prossima stagione, bisogna fare i bagnini. Gigi, mentre facciamo la radio, mentre ci sarà un beach tour e tutto il resto, ci proponiamo. La mattina facciamo i bagnini e poi veniamo a lavorare in radio. Vabbè, si scherza, dai. Ascoltiamo i Coldplay, Higher Power, su Radio Selene.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

piata a coloro che hanno scritto questa canzone. Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori, qui su Radio Serena dal 1979. Lucio Dalla, sappiamo, è sempre stato un grande estimatore della nostra Puglia. Altri grandi estimatori della nostra regione sono, diciamo, i giornalisti del Times, quotidiano inglese, che hanno redatto una breve guida di viaggio volta a consigliare agli abitanti che si trovano in zone più fredde d'Europa, ad esempio l'Inghilterra, alcune mete per godersi degli inverni un po' più miti. La Puglia, con i suoi 17 gradi in media a novembre, rientra chiaramente tra quelle che sono le mete più gettonate. Cosa dicono? Allora, dicono che non ci si può perdere i trulli. Ah, sono arrivati gli inglesi a raccontarci della storia dei trulli. No, vabbè, poi raccontano della varietà della costa, quindi dalle scogliere fino alle invitanti calette, le ampie spiagge di sabbia bianca, nell'entroterra i paesi collinari, dalle case imbiancate a calce, quindi prendiamo come riferimento Ostuni, ma non c'è assolutamente solo Ostuni, la splendida Lecce, scrigno dell'arte barocca, e poi ci sono menzioni speciali per Gallipoli e Bari. Ma quando si parla di Puglia non si può non parlare di eccellenza culinaria. E di cosa parlano nello specifico? Pettole e orecchiette. Ringraziamo gli inglesi che hanno insegnato ai pugliesi. No, vabbè, però insegnano i turisti a venire anche d'inverno in Puglia.

Settembre può significare tante cose. Per quanto riguarda il significato del testo di questa canzone di Alberto Fortis, che si chiama proprio Settembre, riascoltandola qui su Radio Selene in questo 30 di settembre, significa quella malinconia della fine di un amore, ma è anche la speranza di un nuovo inizio, perché poi alla fine settembre quello è il vero capodanno dell'anno, si dice sempre. Il primo mese è andato, settembre ce lo siamo tolti. Subito su Radio Selene i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Sciuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.

0: Radio Selene.
1: Stiamo andando qui su Radio Selene dritti dritti verso le ore 18, anche perché poi dobbiamo aprire una bella parentesi, quindi state qua. Subito però per noi Malika Ayane, Detto tra noi, e poi c'è la nuova canzone di Bruno Mars che si chiama Oh My Soul.

chiama On My Soul, questa canzone di Bruno Mars che abbiamo ascoltato tutti insieme qui su Radio Selene. Bruno Mars è la sua, allora lui ha definito Karol G la sua crush, diciamo la sua infatuazione, mettiamola così, ed è rimasto un po', ha avuto un po' da ridire sui suoi profili social per quanto riguarda tutta la questione di Karol G che ha incontrato Drake, il rapper famoso di Toronto, quindi ha fatto delle storie un po' simpatiche che magari avrete intercettato sui social, però comunque rimane un artista meraviglioso che tra l'altro in tour in tutto il mondo, quindi dopo averlo visto anche in Italia continua il suo tour in tutto il mondo. E adesso torniamo indietro di qualche anno, 1985, una canzone scritta originariamente per George Benson da Linda Creed e Michael Masser, una canzone che poi ha cantato divinamente la meravigliosa Whitney Houston, che dice che l'amore più grande di tutti è l'amore per se stessi, greatest love of all.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
7: La cucina italiana, e quindi anche quella pugliese, sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
8: Pochissimo qui su Radio Selene dobbiamo parlare di cambio vita. Non vi annuncio altro, vi dico, se ancora non l'avete in rubrica, il 347 7272 274, subito i Jungle e poi Empire of the Sun.

Empire of the Sun qui su Radio Selene. Appena iniziata la nostra seconda ora, dobbiamo parlare un po' di lavoro, ma soprattutto di cambio vita, perché quando siamo piccoli o comunque siamo ragazzini sogniamo un lavoro, ma poi non sempre va come deve andare, e quindi magari ci accontentiamo perché banalmente, detta proprio alla brutta, dobbiamo campare, no? Il lavoro ci deve aiutare anche un po' a quello, quindi non sempre i propri sogni, i propri desideri vanno a braccetto, vanno a pari passo con quella che è la realtà e l'oggettività. Quindi vi volevo fare una domanda in questo pomeriggio su Radio Selene. So già che potrebbe un po' dividere questa domanda, in senso positivo ovviamente. Cioè, se voi non aveste bisogno dello stipendio, continuereste a fare il vostro lavoro? Perché questa domanda ieri mi è stata, diciamo, posta da un militare che ha detto: io non, a me non interessa del mio stipendio, perché io sono contentissimo del lavoro che faccio. Quindi, se non aveste bisogno dello stipendio, continuereste a fare il vostro lavoro comunque, sempre e comunque? Il numero lo conoscete, magari mandateci anche una bella nota vocale perché vi vogliamo ascoltare, oltre ai messaggi quelli scritti. Qual è il nostro numero? Semplicissimo: 347 72 72

Questa è la canzone dell'estate, Lienader con Talk to You qui su Radio Selene. Vi ho chiesto se non aveste bisogno dello stipendio, stiamo un po' dialogando su questo, continuereste a fare il vostro lavoro lapidario Domenico D'Andria? No, mai. È scritto proprio grande, no mai. Sempre da Andrea c'è Mimma che mi dice: io il mio lavoro poco retribuito lo faccio per uscire di casa, quei pochi soldi che prendo faccio dei regali, mi piace rendere felici le persone. Quindi evidentemente lo fa per una sua dignità personale il lavoro, non per necessità, ok? E poi c'è invece un'ascoltatrice il cui messaggio mi ha molto colpito. Ciao, io ho sempre sognato di fare la speaker. Quindi mi vuole già rubare il lavoro. quindi devo accontentarmi del lavoro che svolgo, perché dice insomma corsi costano molto, quindi devo accontentarmi del lavoro che svolgo anche se non mi rincuora. Poi mi ha detto che fa l'impiegata per gare d'appalto pubblico, non è il suo sogno, è quello di cui parlavamo poco fa. Se volete continuare a

0: Indecisi su cosa fare il prossimo fine settimana? Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta ad Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico, tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
4: Noi di Radio Selene siamo in diretta ad Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa canzone, gli U2 parlano di rapporti difficili, One qui su Radio Selene, e anche quello di cui stiamo parlando potrebbe far parte di questa categoria, perché vi ho chiesto: se non aveste bisogno dello stipendio, continuereste a fare il vostro lavoro? Il simpatico, l'ascoltatore simpatico c'è sempre, come Vito da Monopoli, che saluto. Io sì, perché non prendo nessuno stipendio, quindi vedi che poi alla fine non si perde mai niente. Invece c'è Rosa da Bitonto che dice, mi dice sostanzialmente no, e lo racconta: ci tengo troppo al mio lavoro, l'ho inseguito e me lo tengo stretto, faccio l'ingegnere, ha studiato, ci ha sbattuto la testa, immagino, quindi Rosa, ti saluto. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Adesso chi c'è? C'è Fulminacci. Ci troverò.

Bisogna superare le incomprensioni, questo dice Neck in questa canzone. Almeno stavolta siete su Radio Selene. Adesso ascoltiamo una canzone scritta da Pino Daniele, che ha cantato e portato anche al successo nel 2007 insieme a Giorgia, che racconta, come dire, il tentativo di lasciarsi alle spalle una storia d'amore passata, però poi si scopre che quella memoria non obbedisce e ritorna improvvisamente. La ripresa Mina con la sua voce meravigliosa, e adesso l'ascoltiamo, si chiama Vento di passione. Il ricordo

0: Questa è Radio Selenium.
1: Appuntamento di settembre è terminato, domani ci sentiamo che sarà già ottobre. Grazie per essere stati con noi qui su Radio Selene. Tra poco Paola Cisterino dallo studio di Brindisi, grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica. A domani alle 17. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon mercoledì sera in diretta come sempre da questo momento dritti dritti fino alle 21 insieme. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte e ad occuparsi di quello che voi ascolterete all'interno di questo appuntamento, e anche quest'oggi come sempre avremo l'argomento del giorno, un sacco di notizie e di argomenti che tratteremo insieme in due ore su Radio Selene. Possiamo cominciare con il primo disco di quest'oggi, Il cielo Renato Zero.

0: Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Parliamoci molto chiaramente. Oggi poteva essere, ha rischiato di essere, una di quelle giornate che purtroppo non si dimenticano. La giornata è di un'altra azione di terrorismo con morti, con gravi ripercussioni, col rischio di una spalancarsi di una guerra totale nel Medio Oriente, perché il fatto, la vicenda dell'aereo dell'Air Dubai che è stato apparentemente salvato da una fine come quella dei voli dell'11 settembre del 2001, questa storia è una storia che diventa come un macigno sui rapporti tra le varie forze, le varie nazioni medio orientali. C'erano tutti gli ingredienti, la presenza di decine e decine di israeliani a bordo, il fatto che l'aereo doveva essere evidentemente catapultato e schiantarsi dentro il territorio israeliano, e tanto altro che avrebbero agito come una miscela esplosiva davvero su una situazione che già di per sé è gravissima, che già divide il mondo intero, come ben sappiamo, tra coloro che sono a favore della causa israeliana dopo il 7 ottobre e di coloro, la maggior parte, che sono a favore della popolazione palestinese, la vera vittima di quello che è successo subito dopo nella reazione che dura quindi da più di praticamente 3 anni dello Stato ebraico, dell'esercito, delle forze armate dello Stato ebraico. Poteva essere tutto questo, non lo è stato, per la prontezza probabilmente di un pilota e forse anche per un'altra cosa di cui non si parlerà, del fatto che tutti i voli di quell'area in cui sono presenti passeggeri israeliani sono anche dotati di una presenza discreta, non visibile, di elementi del controspionaggio e delle forze speciali di quel paese. È probabile che tutto questo sia avvenuto, non lo sapremo davvero mai. Quello che è certo è che tutto questo, quel che è successo e quel che poteva succedere, ci confermano che siamo in una situazione di bilico totale, una situazione sull'orlo di qualcosa di ancora peggiore di quello che stiamo vedendo. È già quello che stiamo vedendo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 19 siete su Radio Selene insieme in diretta fino alle 21 anche per questo mercoledì sera. Tra poco parliamo di personaggi televisivi non proprio umani. Rimanete con noi, nel frattempo ascoltiamo insieme Ernia e poi arriva Amy Winehouse.

Welcome Amy Winehouse qui su Radio Salene. C'è una notizia davvero fresca, diciamo così, ovvero ci lascia a 100 anni Giuseppe Mazzullo, detto Peppino, che magari così non vi dice molto, ma se vi dico Topo Gigio, bene, la voce storica di Topo Gigio ci ha lasciato proprio quest'oggi. Pensate un po' che lui insomma ha avuto questo sodalizio con Topo Gigio che è durato davvero tantissimi anni, dal 1961 al 2006, quindi 45 anni non sono pochi, ha accompagnato generazioni di bambini con Ma cosa mi dici mai, che era questo topo ciondolante un po' come andatura che conosciamo benissimo tutti quanti. In realtà io non sapevo che per i primi 2 anni di vita di Topo Gigio, nel 1959 a dargli la voce fu Domenico Modugno. Immediatamente dopo Modugno lasciò ed arrivò proprio Peppino Mazzullo, che a 100 anni è scomparso proprio quest'oggi. Quindi, cogliendo un po' al balzo questa notizia, noi quest'oggi vogliamo chiedervi: quale mascotte televisiva ricordate maggiormente? Quella che vi piaceva di più? Ce n'erano moltissime, adesso magari non esistono più, ma negli anni insomma 60, 70, 80 e 90 a me per esempio viene in mente One, non so se ve lo ricordate, quel pupazzo di Bim Bum Bam, che era una trasmissione per bambini all'epoca condotta da Paolo Bonolis. E quindi, come questo pupazzo, in realtà ce n'erano davvero tantissimi anche molto prima degli anni 90. Parliamone insieme. 347 7272 274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi.

Good Old Days, Chris De Sarandi. Beh, abbiamo aperto un po' la vostra memoria quest'oggi chiedendovi proprio quale fosse la mascotte televisiva che avete amato di più negli anni, e da Foggia ci avete scritto Rockefeller. Io l'avevo completamente rimosso, molti di voi magari per i più giovani non sapranno esattamente di cosa parliamo, ve lo spiego io. Rockefeller era un famoso pupazzo animato degli anni 80 che era rappresentato come un corvo in frac, tra l'altro, e a manovrare proprio questo corvo ventriloquo era lo spagnolo

merchandising alquanto notevole. Insomma, eravamo tutti pazzi di Rockefeller, l'avevo completamente rimosso. Che bello, ecco, quando si apre la memoria collettiva poi funziona in questo modo, ci tornano alla mente personaggi televisivi e trasmissioni che ovviamente adesso non ci sono più. Voi continuate a scrivere, intanto insieme ascoltiamo Brunori Sas.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Not the only one, Sam Smith, 19:33 minuti su Radio Selene. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì, regime di alta pressione sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo stabile, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 24 e i 27 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

0: 1980, Stop Loving You, Toto, qui su Radio Salene in questo mercoledì sera. Parliamo di date dei concerti, di uno in particolare, quello di Luciano Ligabue, perché l'attesa sta per finire. Lui ha infiammato letteralmente Genova, la gente è impazzita, grande successo, sold out totale, e arriverà qui in Puglia a Bari il 18 di ottobre. Quindi mi raccomando, nel frattempo noi lo ascoltiamo.
1: Ti ho sentito.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Imagínate tú y yo en la playa, la arena, el mar.

0: freedom.
1: Radio Selene.
2: Ancora un buon mercoledì sera, siete su Radio Selene e questa sera stiamo parlando delle mascotte televisive, quei pupazzi che venivano animati e vedevamo nelle trasmissioni degli anni passati. Parliamone insieme, intanto ascoltiamo Achille Lauro.

Si chiama Chemical Post Malone su Radio Selene e stiamo parlando dei pupazzi che vedevamo nelle trasmissioni televisive negli anni 60, 70, 80 e 90. I vostri messaggi sono arrivati al nostro numero che è il 347-7272-274 e da Barletta ci scrivete One, che era quel pupazzo rosa, un cane credo, rosa, che lavorava tra virgolette con Paolo Bonolis in questa fascia pomeridiana dedicata ai bambini, ai cartoni animati, Bim Bum Bam appunto, che non è come adesso che ci sono dei canali monotematici dove 24 ore su 24 ci sono dei cartoni animati. Prima bisognava aspettare un orario alle 4 del pomeriggio. Savoni, lei ha una memoria incredibile, se lo lasci dire, e ovviamente durava un'oretta, se non mi sbaglio. C'era questo pupazzo molto bello e da San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia ci dite la stessa cosa: One di Bim Bum Bam e Four di Ciao Ciao, programmi televisivi degli anni 80. Quindi io direi che al momento su tutti vince One, ma ci sarà comunque qualche altro pupazzo che vi verrà in mente. Parliamone insieme qui su Radio Selene e adesso andiamo nel 1997. Lui è Puff Daddy.

0: All Night, Janet Jackson, 5 minuti dopo le 20, noi lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione poi è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre che vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023 quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%, una batosta peggiore di ogni previsione che si tradurrà in 1.389 euro in più a famiglia per i consumatori. La presidente del Consiglio Meloni scrive a von der Leyen chiedendo che l'Unione Europea riconosca una flessibilità aggiuntiva a sostegno di famiglie e imprese. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno può spegnere l'incendio. Primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra e il centrosinistra diviso. Hanno votato no 5 Stelle e Alleanza Verde e Sinistra, mentre il Partito Democratico si è astenuto per evitare la contrapposizione tra segreteria e riformisti. Contro il testo anche Futuro Nazionale di Vannacci. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo che ritengono divisiva. Atteso domani intanto il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito dalla sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia si è costituita infatti parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. La battaglia sugli sviluppi del caso Garlasco si concentra sugli esiti discordanti dei test del DNA sui pedali della bici di Stasi e sull'impronta del killer. Che ci fossero anomalie sui risultati dei test, prima positivi alle tracce genetiche di Chiara Poggi, ma poi per due volte negativi, lo ricorda l'investigatore del RIS Alessandro Colli, sentito dai PM di Pavia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, sono le 20:09 in questo momento e significa che inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo mercoledì sera. Io vi ricordo di seguirci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme Lisa.

Touch, Jerry Hall e John Oates qui su Radio Selene, e parliamo di una notizia freschissima che è venuta fuori. Lo facciamo perché vogliamo in qualche modo magari essere d'aiuto anche noi. Allora, c'è questo studente 21enne palestinese che è residente a Molfetta, che ha smarrito la borsa la sera del 27 settembre sull'Intercity 609 Bologna-Lecce. All'interno di questo borsello c'è il permesso di soggiorno e i documenti per far partire la sua famiglia da Gaza, e questo appunto è il contenuto di questa pochette di colore beige sabbia che Farez Al-Farra è il nome di questo studente, che è residente al Molfetta. E come dicevo prima, lui ha percorso quella tratta, si è reso conto una volta sceso dal treno di aver lasciato questa pochette con il contenuto decisamente importante sul sedile, e diciamo anche qual è il numero del sedile, il 18D, all'interno della carrozza 8. Lui si trova a Bari, studia scienze politiche all'università, ha sporto immediatamente denuncia, rivolto accorati appelli. Ovviamente la notizia è diventata virale in un attimo, perché si sta mobilitando un sacco di gente, il personale delle ferrovie, le associazioni studentesche, ovviamente chiunque avesse notizie di questo borsello insomma può contattare le associazioni, il personale ferroviario, riportarlo di persona, sarebbe anche un bel gesto, visto che il contenuto è decisamente importante. Speriamo di poter essere d'aiuto anche noi di Radio Selene.

soprattutto magari nelle campagne del Salento è un problema che riguarda effettivamente molte zone. Bene, lui che si chiama Don Giuseppe Venneri, parroco della chiesa Beata Maria Vergine Addolorata di Copertino in provincia di Lecce, ha deciso di fare questa azione forte. Ha preso e ha fisso lungo tutta la navata le foto che lui stesso ha scattato nelle varie zone limitrofe proprio a Copertino, facendo vedere ovviamente a chiunque entri in chiesa la situazione. Quindi magari se qualcuno poi avesse anche la voglia di dare una mano, so che non è giusto che ci sia qualcuno che sporca e qualcun altro che debba anche andare a ripulire, però si potrebbe, ecco, decidere di fare una giornata ed evitare che le azioni di pochi influiscano poi sulla vita di molti. Quindi questo sacerdote sicuramente ha fatto un'azione singolare, ma di quelle che rimangono sicuramente in mente. Le labbra

0: Natale. Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città.

0: Dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
1: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

of Convenience qui su Radio Selene. Guardavo nel mentre un video che ho trovato meraviglioso. Per quale motivo? Perché c'è la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare che ha solcato il mare al largo della Puglia. L'unità si trova in fase di rientro in Italia perché torna da un lungo tour internazionale per valorizzare chiaramente il marchio nazionale. Bene, il transito nelle acque pugliesi anticipa quello che sarà l'approdo nel porto di Venezia e ci sono questi due ragazzi e una coppia che era lì col motoscafo e si è vista passare praticamente l'Amerigo Vespucci. Non è una cosa che si vede chiaramente tutti i giorni, pensate un po' che l'emozione da Monopoli a Giovinazzo sarà stata immensa. Questo è il tratto che loro hanno percorso insieme. A me è capitato di vedere questa nave, l'Amerigo Vespucci, ovviamente attraccata nel porto. Io l'ho vista a Brindisi, ma comunque c'è stata la possibilità di vederla in vari porti d'Italia, ma è una nave che definire bella chiaramente è poco. Vederla attraccata un conto, vederla in movimento sicuramente sarà stata un'emozione grandissima, tant'è che loro ci hanno fatto un video e ci mancherebbe altro, l'avrei fatto anch'io, anzi mi sarei messa lì a salutare come si fa normalmente quando si vede qualcosa di così bello e ti dà una gioia immensa. Quindi noi siamo contenti che sia passata anche qui dalla Puglia.

Tears for Fears con Good Night Song, 20 e 38 minuti, siete su Radio Selene insieme fino alle 21 come sempre. E su Radio Selene parliamo di una ragazza giovanissima, 27 anni, che è arrivata con questo singolo, si chiama Choosing Texas. Parliamo di Ella Langley, che insomma ha spronato, praticamente ha spodestato Mariah Carey, perché lei con questo singolo che stiamo per ascoltare sono 23 settimane che si trova al primo posto della più importante classifica dei singoli americani, quindi ha battuto questo record assoluto. L'ascoltiamo.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento e come sempre noi di Radio Selene portiamo la nostra musica, quindi ascoltiamo adesso due dischi di fila, quello di Peggy Goo, immediatamente dopo Cash Van.

Goodbye Kiss qui su Radio Selene in questo mercoledì sera. Io vi ricordo che ci potete seguire ovviamente anche in streaming www.radioselene.it oppure scaricate gratuitamente la nostra app nel digital store del vostro telefonino, del vostro smartphone. Detto questo, vi facciamo ascoltare Miss You, loro sono i Rolling Stones.

1978, quando i Rolling Stones pubblicarono questo Miss You qui su Radio Saleni, appena ascoltato. Buonasera, sono le 20:59.

0: Si chiama Tonight Negrita, ultimo disco di quest'oggi. Cari amici, abbiamo terminato, per cui vi rimando l'appuntamento a domani sera dalle 19 alle 21. Come sempre, grazie a Gigi Savoni, arriva su Radio Selene l'informazione. A domani.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante. Diversi membri dell'equipaggio e passeggeri sono comunque riusciti ad aprire con forza la porta della cabina di pilotaggio e immobilizzare l'aggressore. Il volo poi è stato fatto atterrare. La Presidente del Consiglio Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità sui conti pubblici per consentire agli Stati membri di intervenire contro gli effetti del caro energia. La Premier, intervenuta in videocollegamento all'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, ha parlato anche della prossima legge di bilancio e della situazione economica internazionale. Abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione, ha concluso Meloni. Il decreto che contiene le norme sul tetto al numero degli stranieri nelle classi e al divieto di coprirsi il volto nelle scuole sarà pubblicato ad ore, fra domani e dopodomani, lo ha detto il ministro degli affari europei Tommaso Foti. Il decreto, ha poi spiegato Foti, prevede che per le scuole primarie la misura si applichi a chi non è cittadino italiano e non è nato in Italia e non ha fatto per due anni la scuola d'infanzia. Quindi, ha detto Foti, i numeri cambiano, diventa più facile la messa a terra, ma non cambia il principio che è quello iniziale, la conoscenza della lingua italiana. Se ne va un altro pezzo d'infanzia per milioni di italiani. Peppino Mazzullo, autore, doppiatore, storica voce di Topo Gigio dal 61 al 2006, morto questa mattina nella sua abitazione a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina. Aveva festeggiato il 100° compleanno lo scorso 6 giugno. Siamo al calcio. Per Euro 2032, candidate Italia e Turchia, la FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre con l'Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata. In un secondo momento la federazione procederà poi all'indicazione delle 5 sedi ospitanti, altre 5 saranno della Turchia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri degli interni degli altri paesi membri dell'Unione Europea. Paura nei cieli del Medio Oriente, con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha coltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzato l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito della sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia infatti si è costituita parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. Giornata di tragedie sul lavoro, un operaio morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Rubecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. Attimi di paura, liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha poi reagito ferendosi lievemente una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme all'ambulanza. Siamo allo sport con il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio sembra superato. Quello che Sinner sta valutando col suo staff è la risposta alla prova del campo e livello di condizione fisica. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: persona speciale sta per compiere gli anni?
1: Con chi parlo?
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Tanti auguri, signora Maria!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Un gigantesco ti voglio bene.
1: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Ma che meraviglia, oh, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenium. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

0: Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Terrore nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione poi è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. La presidente del Consiglio Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità sui conti pubblici per consentire agli Stati membri di intervenire contro gli effetti del caro energia. La Premier, intervenuta in videocollegamento all'evento annuale del quotidiano Il Gazzettino, ha parlato anche della prossima legge di bilancio e della situazione economica internazionale. Abbiamo già posto in sede Ecofin la necessità di tenere conto della maggiore inflazione registrata in questo periodo nel calcolo dei parametri europei da rispettare e del deficit consentito. Altri Stati membri stanno andando nella stessa direzione, ha concluso Meloni. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro degli interni Piantedosi ha infatti deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l'immigrazione e la sicurezza delle frontiere riunitosi questa mattina. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta, in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri degli interni degli altri paesi membri dell'Unione europea. Il governo italiano chiederà all'Egitto il risarcimento stabilito della sentenza Regeni in una provvisionale solo per Palazzo Chigi di 150.000 euro. L'Italia infatti si è costituita parte civile, un fatto importante come l'apertura della Francia su Ustica. Siamo soddisfatti e chiederemo il risarcimento al deposito della sentenza, spiega il ministro degli affari europei Foti. Siamo al calcio. Per Euro 2032, candidate Italia e Turchia, la FIGC ha trasmesso alla UEFA il dossier delle sedi ritenute idonee per ospitare la manifestazione. Si tratta di 13 città: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona, e 14 stadi. Roma concorre con l'Olimpico. Il progetto del nuovo stadio di Pietralata. In un secondo momento la federazione procederà poi all'indicazione delle 5 sedi ospitanti. Altre 5 saranno della Turchia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: rivolta nel carcere di Pisa. Decine di detenuti hanno messo in atto una protesta e un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto ci sono agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, mentre un'ambulanza del 118 si trova attualmente all'interno. Secondo quanto appreso, la rivolta sarebbe partita da una live su TikTok realizzata da un detenuto dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici con locate a fini investigativi. Cambiamo argomento: paura nei cieli del Medio Oriente con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai, decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie all'intervento di alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portato in salvo il volo in Arabia Saudita. E un estremista religioso prega tutto il giorno, ha detto un collega del copilota. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare su tutto la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La presidente del Consiglio Meloni per questo ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Attacca l'opposizione, la casa brucia e nessuno spegne l'incendio. Per il price cap, intanto, dopo Kuwait, Eni e IP, arriva anche Tamoil, avviato dialogo Italia-Libia. Primo sì al disegno di legge sull'antisemitismo alla Camera. Il via libera della Commissione arriva con il voto a favore della maggioranza di centrodestra e il centrosinistra diviso. Hanno votato no il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, mentre il PD si spacca e per questo si astiene dopo le forti contrapposizioni interne sul provvedimento. I democratici riproporranno in aula emendamenti per cambiare la definizione dell'antisemitismo che ritengono divisiva. Atteso intanto domani il primo voto segreto della terza lettura alla Camera della riforma elettorale, quello sulle pregiudiziali. Il voto finale è previsto invece l'8 ottobre. Diana Bianchetti lascia il ruolo di capo delegazione della nazionale di calcio. Le dimissioni sono arrivate dopo le critiche del ministro Bodi, che aveva fatto riferimento a vicepresidenti sempre contrari che non rispettano il rapporto fiduciario. Sullo sfondo anche la vicenda del mancato tesseramento di Malagò e per il quale la Federcalcio rischia il commissariamento, decisione che la giunta del CONI potrebbe prendere in una riunione la prossima settimana. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene.
5: Radio Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
6: Sì, avete sentito bene, buon pomeriggio, inizia il nostro mercoledì insieme. Ciao a tutti, io sono Gaia, Gigi Savoni in regia. Insomma, la formazione c'è, beh, non siamo 11, però possiamo mandare avanti un programma fino alle 17. Oggi mercoledì 13 settembre e niente, 13 no, è 30, amici, è finito settembre. Vabbè, noi che dobbiamo fare? Ci dobbiamo accontentare di ottobre, dell'arrivo dell'autunno, degli alberi arancioni e con appunto le foglie che cadono. Eh sì, il caldo è finalmente finito e quindi noi che dobbiamo fare? Dobbiamo sopperire questo momento della giornata in cui non si fa nulla praticamente, ascoltando la radio e soprattutto ascoltando la grande musica di Radio Selene, perché adesso con noi c'è Lighthouse Family con High.

0: Radio Seleni.
1: Ebbene sì, ci risiamo anche questo mercoledì 30 settembre. Beh, lo so, con il pranzo addosso a volte la pancia è troppo piena, si prende facilmente sonno, ma noi qui su Radio Selene vi manteniamo svegli. Perché? Perché adesso ci sono i Rolling Stones per voi con Jealous Lover.

Grita con noi su Radio Selene con un giorno di ordinaria magia che spero sia come questo mercoledì 30 settembre. Adesso sono le 15:17, quindi continuiamo il nostro pomeriggio insieme e vi chiedo, ma avete mai pensato a cosa si nasconde sotto i nostri piedi? Sì, perché non è una cosa da pensare sempre, no? Però effettivamente c'è un vero e proprio patrimonio. E sì, se non l'avete mai pensato, sappiate che nel cuore della Murgia del sud-est barese stanno letteralmente fotografando il sottosuolo con una tecnologia super avanzata, un laser 3D, grazie a un progetto CAVES, finanziato dall'Università di Bari e sviluppato dal Politecnico, con cui sono state mappate 11 grotte pugliesi in un modo dettagliatissimo per ricostruirne forma, dimensioni, storia, da Castellana a Polignano, passando per Putignano, Monopoli e Ostuni, quindi praticamente stanno mappando pian piano tutta la Puglia. Ma la cosa affascinante è che queste cavità non raccontano soltanto la geologia del nostro territorio, ma custodiscono tutti gli indizi sui cambiamenti climatici degli ultimi 150.000 anni, che insomma sono pochini, no? Ed è davvero come sfogliare un gigantesco archivio nascosto proprio sotto i nostri piedi. Ed oltre alla ricerca

ricerca c'è anche una bella notizia, perché dalle analisi effettuate tutte queste grotte risultano stabili ed in sicurezza, quindi buona così. E niente, la nostra regione continua a sorprendere anche dove noi non possiamo vederla sotto la superficie, con un patrimonio straordinario che oggi, anche grazie alla tecnologia, possiamo conoscere meglio e possiamo anche proteggere per il futuro.

Cattive abitudini, May Salmo e Cola Pesce ci fanno compagnia in questo pomeriggio di fine settembre qui su Radio Selene. Allora, io vi saluto tutti, Francesca da Trani, Mimmo da Ostuni, Valeria da Calatina. Voi potete sempre contattarci al 347-7272274. Ma intanto voi ve ne siete accorti? Noi siamo arrivati ad ottobre. Come ci siamo arrivati? Io non lo so, perché per me settembre è volato e con lui è volata anche tutta quella voglia di estate, di sole, sapete, perché comunque settembre è un po' protrae l'estate, e invece con ottobre si arriva all'autunno e, come ho detto prima, le foglie arancioni, le foglie rosse. E voi sapete com'è che si dice in inglese fluttuare, rimanere sospesi in aria? Levitate. E in tema adesso abbiamo Dua Lipa con una sua canzone del 2020 che veramente ci fa fluttuare. Questa è Levitating, godetevela qui su Radio Selene.

Un brano che da oltre 20 anni dalla carica. Chi ha un sogno da inseguire e ha anche il coraggio di provarci. Bon Jovi, It's My Life. E sentite qua, continuiamo il nostro pomeriggio con tante chiacchiere, perché voi avete festeggiato il vostro primo anniversario di matrimonio fuori, all'estero, perché c'è chi sceglie magari di andare alle Maldive, chi andare a New York, e invece, beh, gossipiamo un po'. La leggenda del tennis Venus Williams invece ha scelto, indovinate, la nostra Puglia. Eh sì, perché insieme al marito, attore e modello Andrea Preti, hanno trascorso qualche giorno tra alcuni dei nostri luoghi iconici, da Polignano a Mare ai Trulli di Alberobello, passando anche per il bianco delle costruzioni dei palazzi di Ostuni. Beh, un bel viaggio tra buon cibo, mare e la nostra bellezza autentica, che conferma ancora una volta quanto la nostra terra sappia conquistare davvero tutti, anche i campioni. Ma sinceramente, dai, noi pugliesi un po' lo sapevamo già, ma forse Venus no, e quindi speriamo che venga a ritrovarci molto presto. Chissà, forse ci facciamo pure una foto.

con noi su Radio Selene Lenny Kravitz, I Belong to You dal 1998. Ma magari fossi Belong to You, Lenny, ma si può amare un 62enne? Cioè, io lo dico giusto così per dire, perché dicono che l'età non conti, anche perché la Mattel la settimana scorsa ha fatto uscire la sua bambola. Sì, immaginate le bambine del 2026 non più con il Ken ma con Lenny Kravitz a giocare in formato bambola. Vabbè, facciamo che io a 26 anni me la compro, diciamo uso la scusa della collezione, l'ho comprato per collezionare, va bene? Vabbè, comunque torniamo al 2026 con una hit, Marrakesh Guè, Casini.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Mercoledì pomeriggio e sta volando insieme a voi, insieme ai vostri messaggi, i vostri saluti. C'è un mix di ascoltatori, chi lavora, chi sta studiando per gli esami che si avvicinano, chi invece si sta preparando per andare a fare shopping, e noi siamo qui a farvi compagnia. Radio Station BTSN.

Partenope, un bel giro con Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale. Allora, siamo quasi alle 16, che dite, ci prendiamo 3 minuti di leggerezza con un classico del 2005, tutto da ballare. Sì, sarà davvero difficile non alzarsi dalla sedia. Lui è Bob Sinclair e questa è la sua Love Generation.

0: Radio Seleni.
1: Abbiamo un'altra ora da passare insieme qui su Radio Selene in questo bel mercoledì, un bel pomeriggio. Allora, io spero che voi ve lo stiate godendo come stiamo facendo anche noi grazie alla musica di Radio Selene. Adesso con Annalisa e Madame, questa è la loro Amica.

Furtado con noi su Radio Selene con una sua canzone famosissima del 2001, Turn Off the Light. Ma noi qui non spegniamo la luce, a parte che abbiamo ancora la luce del sole in questo pomeriggio del 30 settembre, ma a prescindere la luce la portiamo noi con la nostra musica e anche le nostre chiacchiere qui su Radio Selene. Ma a prescindere da questo vanto, è arrivata l'ora che amate tantissimo, quella in cui diventate protagonisti con le vostre risposte. E oggi parliamo di profumi, e sì, perché ce ne sono alcuni che durano pochi secondi ma che ci rimangono impressi, ci fanno davvero viaggiare nel tempo. Pensandoci, effettivamente un profumo noi non riusciamo neanche a vederlo, a toccarlo, sembra magia, eppure è soltanto un profumo, una fragranza, quell'odore di teglia appena sfornata che ci riporta alle domeniche in famiglia, oppure il profumo della salsedine, perché per esempio io lo percepisco, il profumo del mare, molti invece non lo riescono a sentire, invece quel profumo mi riporta direttamente all'estate, al mare, una cosa stupenda. Poi ci sono anche determinate fragranze che alcuni neanche notano e che invece per noi, per alcuni di noi, sono dei ricordi preziosi: un dopo barba, un fiore, il caffè. Io vi dico i miei top 3, i miei profumi preferiti: il profumo del pane appena sfornato, che io non so cosa faccia alla mia mente, ma è una cosa inebriante, è afrodisiaca, veramente troppo bello. E poi c'è il profumo della pioggia, soprattutto se sono circondata dal verde in un parco, è una cosa davvero troppo bella da sentire, il mio olfatto mi ringrazia. Ed infine un profumo dolcissimo che indossava mia sorella qualche anno fa, di cui non ricordiamo ancora il nome, e quindi questa fragranza sconosciuta chissà se prima o poi tornerà nelle nostre menti. E i vostri invece, qual è il profumo che vi riporta immediatamente ad un ricordo felice? Ditecelo, scrivetecelo con un messaggio, una nota vocale al 347 72 72 274. Io vi ho detto la mia top 3, ma aspetto anche i vostri messaggi perché sono proprio curiosa di sapere i vostri.

Bossa nostra, abbiamo appena ascoltato Gaia, la mia omonima, qui su Radio Selene. Allora, faccio un recap per chi si fosse collegato adesso. Buon pomeriggio a tutti, io appunto sono Gaia e stiamo parlando di quei profumi che riescono a riaccendere un ricordo felice in un attimo. C'è Martina da Monopoli che ci scrive: per me è l'odore della crema solare, mi riporta alle estati spensierate con i miei genitori e nel corso degli anni non è proprio cambiato. E sì, credo che ti faccia piacere, anche perché è vero, in un mondo in cui tante fragranze cambiano, aggiungono fragranze a prodotti che prima magari erano in odore, la crema solare effettivamente ha sempre quel profumo bellissimo. Mi hai ricordato, mi hai sbloccato un ricordo. E poi c'è anche Patrizia da Martano che mi scrive: il profumo del sugo della domenica, appena lo sento rivedo tutta la famiglia riunita a tavola. E vabbè, io sto facendo un gesto con le mani, ma voi, ma potete mai farmi venire fame alle 16:20 del pomeriggio? Vabbè, nel mentre comunque vi chiedo: quale profumo vi riporta immediatamente a un ricordo felice? Mandatemi il vostro messaggio, la vostra nota vocale al 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: fighting.
1: Vabbè, quando parte lei è impossibile stare fermi, perché pure le sopracciglia si muovono e non si balla solo nella barranchiglia, si balla anche qui su Radio Selene. Hips Don't Lie, Shakira, Shakira. E noi continuiamo a parlare di profumi, di ricordi. Sto leggendo tutti i vostri messaggi al 347-7272-274 e tra questi c'è Michele da Ortanova, che mi racconta del profumo del pane appena sfornato, che ama come me, e dice: mi fa tornare alle mattine passate con mio nonno. Sì, vabbè, il profumo del pane io non lo so cosa faccia davvero, ma mi piace troppo, veramente, che spettacolo. Ma c'è anche Vincenzo da Ruvo di Puglia che mi scrive: da biker l'odore della benzina mi riporta a tutti i viaggi che ho fatto. E anche Vito da Fasano mi parla del profumo dei libri nuovi, il primo giorno di scuola, l'emozione di ricominciare, quell'odore di carta, mi scrive, è speciale. Guarda, cos'altro mi è sbloccato un profumo, un altro dei miei profumi preferiti, approvatissimissimo. Ma adesso tocca a voi, qual è il profumo che vi riporta immediatamente a un ricordo felice? Messaggi e note vocali al 347 7272 274.

Life is Life dal 1985 qui su Radio Selene. Adesso parliamo un attimo di Karol G, che ha fatto impazzire i social perché durante il suo tour a Houston ha chiamato sul palco Drake e hanno cantato, ballato insieme, complicità, insomma questo video è andato subito virale. Ma a rubare la scena è stato Bruno Mars, che poi sui social ha pubblicato una foto in cui è sul suo jet privato e guarda il paesaggio con aria pensierosa, scrivendo: adesso dovrò riconquistare la mia donna latina. Ma Bruno, ma vattela a riprendere, anche perché con Drake non si sa mai. E quindi adesso ce li ascoltiamo, sì, questa bellissima coppia, Karol G e Bruno Mars, queste Still.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 30 settembre, finisce qui, ma noi ci risentiamo domani qui su Radio Selene dalle 15. Vi lascio alla voce di Mariano Pizzarelli, sempre con la regia di Gigi Savoni. E intanto ci sentiamo domani. Che la musica sia sempre con voi. Ciao!
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: 1, 2, 3. Per iniziare il nostro appuntamento in diretta qui su Radio Selene, buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica, ringrazio Gaia che ha aperto questo pomeriggio su Radio Selene, noi lo continuiamo fino alle 19 per poi dare lo spazio a Paola Cisterino che vi accompagnerà fino alle 21. Musica, quella non manca mai. Adesso chi c'è? Alan Sorrenti.

0: Questa è
1: Iniziamo il nostro appuntamento insieme qui su Radio Serena in questo 30 di settembre, abbiamo appena finito, tra poco vi porto nel Salento che profuma anche un po' di Danimarca questa storia, subito Summer Funk e poi Giorgio Moroder insieme a Kylie Minogue con Right Here, Right Now.

chiama Right Here, Right Now, questa canzone prodotta da quel genio di Giorgio Moroder e cantata da Kylie Minogue. Siete su Radio Selene, parliamo di questa creatività salentina, pugliese, che ha conquistato la Danimarca a colpi di mattoncini Lego per il secondo anno consecutivo, quindi questa cosa ci deve rendere molto orgogliosi. Sul palcoscenico della Scareback Fun Weekend, che è la mecca globale per i collezionisti e costruttori e amanti anche dei mattoncini Lego, la Puglia ha brillato arrivando seconda grazie al talento di Roberto Malecore, in arte Roby Brick, l'unico espositore pugliese tra oltre 100 partecipanti da 36 paesi al mondo a conquistare i visitatori grazie a questa costruzione che si chiama la Torre di Merlino, un'imponente scultura composta da circa un migliaio di pezzi. Voi immaginate che pazienza può aver avuto, lo fa di lavoro, però ci vuole tanta pazienza oltre che precisione, oltre un migliaio di pezzi, e la struttura è modellata sui volumi delle storiche torri di avvistamento delle coste salentine, quindi ha voluto portare un po' della sua terra in questa esposizione, addirittura in Danimarca. Accanto appunto alla base di queste torri c'è un omaggio alla Disney, posizionata c'è la spada nella roccia, quindi se avete presente anche lì ovviamente Mago Merlino, tutta quella storia molto bella è quello. Lo scorso anno aveva realizzato la ricostruzione del castello di Carlo Martello, quindi alla fine la storia lo ha molto colpito e cerca di portarla in tutte le sue opere. Tra pochissimo questo artista, Roby Brick, si prepara a tornare in Italia con questa scultura, con un ricco calendario di mostre e fiere di settore. Presto, se siete curiosi, arriverà anche in Puglia. Siamo andati.